L'amour, de Jacken Michel Nai. C'è l'amour, de Clara, jau vi, ti biala di. Il è schina malsogna, mo dolce, de soffri. C'è l'amour, de Clara, l'amour, esco in legn, el cor lu penetrada, fa ella leu strien. Culeva, esca figlia, ti biala, l'amour. Ed in tuo cor, da della benduras ferm sin zur. Ella è della speranza, la sora di nevart, e mince cor scumbeia la giania baul ni tart. Mo vegna la memia gronda, lustos se castigia. Quoi è l'amour che ciocca e fa il cors schluppa.

L'Armes, de Teresa Rütter Seeli. Las larmes che ti has bobardiu, han bus viu fender la crapa. Quelles che ti has lagutiu, vessen forse se viu olivano se via.

0: Las novitats de RTR.
1: Nagina charge doble pli, Tony Vincenzo retira, sco president de la Surselva Romancia, el resto entende la superstanza de la Lia Romancia. L'Italia ne dasce becce essere accusata nel processo de Vat Cromontana, quai ha decis la procura pubblica del Valais. Ed oz fai aura variabla, surtout il suentemesi poi localmai venir blec, quai ter 22 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quira. Gli LSIs, meu numurs Müller, BNG.

0: L'organizzazione Sur Selva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su Enterdunt Cincions in Uffizi, che rapporta la FMR. Il Bordi con presidi e sco con membro della superstanza della Lia Romontscha sai a Mimia Gron, a argomentare Vincenzo. El ha deciso di restare in la superstanza della Lia. Senza ci aiden tanto interesse per questo posto, fisel er prompt da se ritraere da quel e restar presidente della Surselva Romontscha, a precisa Vincenzo. Le elezioni in queste funzioni sono aggiunte alla radunanza generale della Surselva Romontscha il favre 2027. Toni Vincenzo resta intanto redaktur dal calendar Romontsch. L'Italia non ha bisogno di charge. Sco accusadre civile la procedura penale da part l'incendi catastrofale da Cromontana. La procura pubblica valesana ha rifusato le domande del Stato italiano, sco ella ha confermato vers l'agentura de novitats chiston STA. L'Italia veglia d'entant contestar questa decisione. L'Italia vuole presentare sco accusadra per quai che ha dons finanziali in connex con il trattamento delle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale notte di San Silvestre in 41 persone finite ammazzate e 115 ulteriori finite blessate per grande parte greve main. Ci che vince nel mondo e negli Stati Uniti sorvegna automaticamente il pass americano, uscire stato scritto nella Costituzione. Qua in applage den tambici al presidente americano, Donald Trump ha sottoscritto nuovi decreti per restringere il diritto di diventare burgaistra a Nascienza. Questi decreti dovranno scomandare l'uscenum na turismo da Nascienza. En l'avenir do ein dunnes en speranza venir chastiades, schelles vignen extra per parturire in Stadis Uniz, uscia che loro fans da ventien automatica mein burgais americans. De curta Trump facen offragi davanti il Tribunal Suprem con sia in prova d'abolir quasi dal tutto facil drecht a diventar burgais tras nascientia. Ils novs decrets basen sin autres arguments e den main complessivs. Observades quintem per quai cun novs plans en chausa. E nus restain gist en Stadis Uniz, Meta, il concern mamma da Facebook ed Instagram, sto paiare dunt in a mese miliarda francs per la protezion dalla juventicina. Quai ha decis in drecire in stadi federativ de New Mexico. Is den erst ein minimar dons che questes plataformas an facias juvenils. La gronda parte dals den erst vai venir duvrada per tractar persunas pertuciades. Il rest sei previs per la prevenzion e la sorveglianza. Tanter auter duai a meta controllar meglier la vigliadicina de ses utilizaders. Il concern de tecnologia ha già annunziato di far ricorso contro la sentenza. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorvegna sostin dall'Africa. Il comitato esecutivo della Federazione Africana de Balapè sostegna unanimemente in una dichiarazione della direzione della FIFA. Din seside de crise en il Maroc il di avant a quella declara che la n'accepti en agina s'attaccia sin l'integritat della FIFA. Autortuni della Federazione Europeica, l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia vinavant desiste da concorrenza della FIFA. En pli ha ella pers la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA es otschquitsch per via de ses plans di spitaivels da vendere els drets commercials als campionatis mundials a persunas privates. E dalla politica de Balapè mi daindas in la plazza de Balapè. Diverse squadre svizzere in ihr seire stades in action sin nivel europeic. In la terza runde della qualificazione per l'Europa League Thun gudgna contro Vikingu Reykjavik con 3-0. In la terza runde della qualificazione per la Conference League in gis 3 squadre Schweizer stades in azione. Songaglia gudgna Ordaifer contro Sheriff Tiraspol della Moldavia con 3-1. Lugano ha gudgna contro Runavik dallas Inslas Feroe con 2-0. Ed in l'Armenia ha Sion giuga pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutels geus de return in Lemna Kevin.
1: La meteo.
0: Oz dati nema scheide da nivelse del soleil, lo cama in poier venir blec, quai surtutti il sventer mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghe di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione d'Aquira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: E già è da ciò venerdì e uscivamo le due effnes italianità verso la fin cotter RTR. E per cui vanno noi non ci volesse avere da voi, c'è l'Italia per voi? E clear, c'è niente su noi, fin su venerdì qui sco.
3: Vacanze al mar.
4: Vacanze in Italia.
2: Hai, ma l'Italia è già da più che a fare vacanze, con ciò che voi scogliate l'Italia. Udins nos giusto, scu prossimo, al microfono per voi, Natalia Weber. Buondì e buongiorno.

0: Con musica tagliema tris le bunuri dis les sesidudes.
1: RTL, cinta la du monda da lemna.
0: E nos restanzergiste in Italia. L'Italia staiva quistes duas efne sainte il focus der RTL e per cui vains nus volia saber da vus c'è relazion, vais vus insomma, con l'Italia. E quist sun les rispostes.
2: Buongiorno.
3: Oh, ja, in Auge die Nonde gestatten Julian. Hey, weinst mich jetzt an Lau?
4: Vacanzas, Vacanzas al Mar.
5: Vacanzas piuttosto, finde anno, sono qua che si spera, io a Bologna, ni io a Florenz, mi laune tot.
6: Non sai, se qua più da spera, e se non vuol, se tu in nuovo voler, o se è che è bello per noi.
7: Sono da Blair in Vacanzas in Italia con mia famiglia, e è nato un lento da mangiare.
8: Da me, ja, che. Colligesce tutto.
9: Vacanza al mare, stracciate la mozzarella e la pizza dell'Antonio.
5: Io mai ho budien, spese italiane da tutto.
10: Insalata caprese.
11: La carbonara.
12: Io faccio i bucatini alla matriciana.
13: Oggi facciamo il risotto alla vecchia Milano.
14: Aglio, olio e peperoncino. Oggi facciamo un bel tiramisù.
9: Vino bianco, vino rosso.
8: Il sentimento qui dall'Italia, tutti sono da dove, tutti vivono da dove, abbiamo
6: simpatica, e da dove, canera, e hai, bella.
15: Quel vestito da dove è sbucato.
16: Il vivere per noi è stata mai, tutti insieme, parenti, conoscenze, camerate, tutti insieme, per scorrere, Sabilà naturalmente.
17: Sarmerina. Certo, vuoi tu. Parlare di io e non tu, capra ignorante. Io lo parlo, parla di cose. No, tu non ce li hai. Hai quel sorrisino idiota.
6: Sì, che non fisco italiano se non fai senza nera.
18: Mettere il meglio della Svizzera, il meglio dell'Italia, poi fosse la terra della cucagna per me.
19: Il capo è ferti.
20: Arrivederci.
21: Arrivederci.
22: Arrivederci.
23: Arrivederci.
24: Ragazzi, vi saluto.
0: Ed ernos gens, grazie mille per queste belle ricordanze in Italia. Depuis Storges Ord l'Italia, da cetir ter nus online. Ed esce gens in event, tres quist venderti con un classiker del 1904, Queen con Radio Gaga.

0: Ed es las seis e mezz novitäts de l'organisation sur selva Rumantsche, doque Ursa de Urs Müller.
1: L'organizzazione sur selva Romancia sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzo retira su entre 5 anni in uffici che rapporta la FMR. La charge con presidi e come membro della superstanza della Lia Romancia Saia Mimia Gron, ha argomentato Vincenzo. L'Italia non doveva bisognare a partecipare con accusadre civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale di Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha refusato la domanda del Stato italiano, che ha confermato verso l'agentura di novità di STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. Ed è la terza ronda della qualificazione per l'Europa League. Thun guadagna contro Viking Reykjavik con 3-0. Il geo di ritorno è l'emna prossima in Islanda.
2: La meteo. Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Ci vescret, ma la temperatura nu cresce od sur 30 gros, cuire da quince vance 7 gros, vance 5 in sur selve, vance 2 in inge di note, e quell'ora cun ora masdede da nuvles e solal, tutti in or encin per poch sguats da pluvge. Da mem es l'ora da cien point più sulle liv, e da cuire da quer già da cio 30 gros.
3: LTL, informativ e divertente.
0: Anna Rossinelli, Let It Go, le 6:32. Buondì!

0: permess che sco in ciò d'ovre de Falco, der Kommissar, Musiker del Sanz 80. In 2 minuti, Weingens le 7.
1: RTL Impuls.
0: Theoretisch meinst du, dass du für ein Kaffee brauchst. Ci so, forse c'è Urs Müller in Porta Zieva ein den Kaffee col studio, c'è un buon cappuccino, con una bella scimmia de latte, tiers forse in una brioche, fühlst schon buon. Ma, noi sind occupati so, con un'altra importante bevranda dell'Italia. Na, non la lemon soda, ma bein il vin. Depuis il vin tagliem, unsere quinta Fedrina Hoffmann.
2: Eba, viente un buon meglio il vin. La compagnia con mes amies, per una grande cena in famiglia, ho vinto tante bisulette, da un lungo di stantus. Provine sono però heikle, là mette paese in qualità. Ficient nel zins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva detto da sei tempi, la vita è massa corta per bevere nostro vin. El verrà provare diversi vins durante il viaggio tras l'Italia. Es un persuasa c'è il vinti a aiutare a ricevere il bucio della musa. Cosa è la visione della tua vita dopo la pensione? Queste domande sono di una sera da compagnia, prima il vino. È una ponderabile corte. E invece sono un bain in mezzo a una vigna in Toscana. Il più ente insieme con un Gianluigi, con barba da 3 dis grigia ed un piccio in ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna ed amai. E naturalmente con un cian. Ed un Fiat 500 coccio. Il po' era essere fin già più veli e sbugnà. Nos vincerà premià. E non faranno d'una da c'è cianata con amici e famiglia con risate e discorsi bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Naturalmente. Ma la visione è già ernata da val secondo meglio il vin. E speregiosa c'è il citato roman da varti il vin sia un'impromissione. In abbi un proverbi, in vino veritas.

Žiririšem na muzike tipike per RTR e totina chati cool, propi cool. Passionim con augenblick già visio del musicista svizzer EDB. E si ultim tip de musica, dopo allora ots per vusles dice d'un quart.

Cascais che già un po' in più tipic per RTR, di un design e eros, fissare un po' in pers e quando vuole inserci a questo venerdì is. In 5 minuti le 7, la prima ora di questa buona ora di meno già 3, so c'è tempo per le prossime novità, 30 rotter, darci una volta con novità,

0: Les novitats per RTR.
1: Nagina charge doble pli Toni Vincenzer tira sco president della Surselva Romancia e il resto dentando in la suprastanza della Lia Romancia. L'Italia ne dasce bici essere accusata nel processo di Varcromontana, quale decis la procura pubblica del Valais. Ed oz fai aura variabla, soprattutto il suo intermesdì poi localma e venir blecch, quale ter 22 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quira. Io le set, mio nome Urs Müller, BNG. L'organizzazione Surselva Romancia sta cercando un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzer ritira su entro 5 anni in uffici, quale rapporta la FMR. La charge con presidi e come membro della superstanza della Lia Romancia Saia Mimia Gron, ha argomentato Vincenz. E lei decise di restare nella superstanza della Lia, senza ci aia dentante interesse per questo posto, fisse l'air pronto da se ritrarre da quel e restare presidente della Surselva Romancia, ha precisato Vincenz. Le elezioni in questa funzione sono aggiunte all'ordinanza generale della Surselva Romancia il favre 2027. Toni Vincenz resta intanto redattore del calendar Romancia. L'Italia ne doi bici da starsi a partecipare sco accusadra civile alla procedura penale da

0: l'incendio catastrofale da Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scoella a confermare verso agenture de novità chiste in STA. L'Italia voglia intanto contestare questa decisione. L'Italia vuole rappresentarsi con accusadra per quei che la edons finanziali per via del trattamento delle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale notte di San Silvestre in 41 persone finite smazzate e 115 ulteriori finite blessate per grande parte greva main. Ci che vince nel mondo e negli Stati Uniti, si rivegnerà automaticamente il pass americano, uscire sta discreta nella Costituzione. Qua in applauso di invece al presidente americano Donald Trump ha sottoscritto nuovi decreti per restringere il diritto di diventare burgaistra nella scienza. Questi decreti dovranno scomandare l'uscire in turismo della scienza. In l'avvenir do in dunne sen speranza venir chastiades, scheles vignen extra per parturire nel Stati Uniti, uscia che loro fans diventien automatica mein burgais americans. De corte Trump fac naufragi davanti il Tribunal Supremo con si in prova d'abolir quasi dal tutto fac il drecht diventar burgaistras na scienza. Ils novs decrets basen sin autres arguments ed en mein complessivs. Observator Squinton, tutina con novs plants en chausa. In us restangis nel Stadius Nitz, Meta, il concern mamma de Facebook ed Instagram, sto paiare dund in a mese miliarde francs per la protezione della Juventicna. Quai a decis in a drecire nel Stadi Federativ de New Mexico. Il deners to ein minimar dons, che questes plateformes aien facials juvenils. La grande parte del deners doae venir duvrada per tractar persunas pertuciades. Il rest sae previs per la prevenzione e la sorveglianza. Trant rauter doae meta controllar miglior la vigliadicina de ses utilizaders. Il concern de tecnologia ha già annunziato far ricurs contra la sentenzia. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorvegna sustin dall'Africa. Il comité executif della Federazione Africana de Balapè sustigna unanima main in una declarazione della direzione della FIFA. Dina se side de crisi in il Marocco il dia avant a quella declara che la n'acceptia negines attaccia sin l'integrità della FIFA. Autortuni vinavant della Federazione Europea l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia vinavant desistere da concurrenza della FIFA. In pli ha ella pers la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA è sottosquic per via de ses plans di spitaivels da vender ils drets commerciali als campionatis mondiali a persunas privates. Dalla politica da Balapè mi dà in la piazza da Balapè. Diverse squadre svizzere sono in sera state in azione sin livello europeo. In la terza runda della qualificazione per l'Europa League a Thun guadagnò contro Vikingur Reykjavik con 3-0. In la terza runda della qualificazione per la Conference League in cui 3 squadre svizzere state in azione sono in Gallia guadagnò Ordeifer contro Sheriff Tiraspol della Moldavia con 3-1. Lugano ha guadagnato contro Runavik dalle Isole Feroe con 2-0 ed in l'Armenia ha sino giugato pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutti gli geus di ritorno in Lemna prossima.
1: La meteo.
0: Oggi stati in mascheide da Nivels e da Soleil, localmente poi ervenir blech, quasi soprattutto il sventer mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: E creile not passede avanti su tutto dur mio bein. Temperature agreabili se so podia essere in letto c'è recircul tedi o cunciere d'una ci dorme sperun. Senza c'è so su josco in pudel. Sì, una not fic agreabile. Sperai c'è vus vais dur mio bein e c'è vais a se energia per quist bel venerdì. Per vus al microfono Natalia Weber.
1: RTL. dalla Damaun alla Saira.
2: Mus gensi nuert. La Anna Erhardt con Botanical Garden. La 76, buon dì.

0: Gister defenso i fis de cenote de guarder Pretty Woman. Forse l'una l'otter ci pensa se questa sera, dopo un temporale di plove in sposti de d'ora, per cena guarder de cenote un classiker. Basta. Nus continuains ozzer ciò con möz de dir tagliems, durin duas effnes vains udi ebgers de quels, ed oz ans tradition lore, Stefan Dobler, Markus Betendi e Fabia Keruf, c'è möz de dir ce els piglien con se in a vos in Svizzera. E nos Stefano, ein preis de dir in se fitch bger, con dir fitch poch.
1: Per mai mes plaid dell'Italia es el plaid ou. Quel posto proprio dovrà per tutto e lascio ger far col maunice di un certo segno. Oh, c'è vostro qui, oh, c'è bellezza, oh, vedete vezzer, oh, rifiuta di far quella. Dipende un po' l'intonazione. E tu puoi certo rio al telefono e dire oh, c'è vostro mai.
0: Oh, di meno un plate per tu, un plate universale. Marcus, ci desinse con fitch poch fin un giunta gli ems in questa avventura, di scuro ha già avuto. Perfekt, Teliem. Im Preis o el de Stefano?
2: Ma als fitch simpel e quais per cortesia, perché quais als c'è nu cugno chef avant e ena duni per favore e quai antimes c'è es brata duna io con por favor e lura nu sae ma e c'è pens wie de Stefan c'è per cortesia c'è il posto in caffè sae osa duna cocina da dir.
0: Es dir im Möde de dir tja a vierte del imper porta social mein noter l'inoloter caffè. E per Fabia resta allora un'altra frase, bein in algordanza.
3: Io pilco mai, scusa, posso farla una domanda? Quando ero a, io non so quante volte durante questo dis. E in seno deri, neanche del tuo giuro su questo sia proprio corretto da dir quello che leva di una vera da voi, ma alla fine non è semplicemente fatto, ja funziona, però... Questa giura la frase ce ne trova al più bler qui.
0: C'era Fabio, che è corretto, almeno non mi sconoscenti stagliemes, e Dipel o quell'ora erin ci confermò. E c'è per risposte, c'è tutto stagliemes e l'ora do, che udisvus ozern ci noti in un'emissione speciale, trenter les undes e les dude scotter RTR. E non si restainz del stagliemes.

0: Grazie Fitch alla redazione musica che va spiglio su questa canzone il rotazione per noi Elizabeth Taylor della Taylor Swift. Bot due efnes der nostra redaktors in via di Tris l'Italia. Stefan Dobler, Marcos Petendi e Fabio Caduff. Minchun de dels vava si egen focus. E Roger o Stefan Dobler fat un via di culinaric. Qual via di noder lura be culinaric ma bain er. Allo tu no. Tu no uscea.
1: Tirare la pasta a mattarello è un'arte qua a Bologna, quindi insomma ci vuole manualità ed esperienza per poterlo fare.
2: Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
3: Spettacolo! È uno spettacolo!
0: Uno spettacolo, se a quel probabile allora era gusto. E per un spettacolo per le Uralies allora Marcus Petendi, procuro. El o... Decis de tradur canzuns rumenches per taliem, erce els vesen nu so insegnenche grand taliem, e lura de chantir quistes cun musicists e cun una musiciste de via. E quel funcionò vaira bain.
4: We practice a couple of times and then we do it like performance mode.
5: A perform, ah, ok.
4: Like get some money in.
5: Let's another one.
4: Ok.
6: Sono quattro accordi.
7: Vediamo.
6: Sarei
7: qui. Dove lo mettiamo?
6: No,

0: Okay.
1: Okay, allora, guardanza, se la sento un romanzo è mer success in Italia. Successo allora ergia Fabio per le vie della città italiana, Genoa, Bologna, Roma e Napoli. Ella ha domandato, per esempio, cu ci va all'Italia? E gli italiens sono in severa da peruna.
2: Malino, sotto vari punti di vista, economico, sociale, non la vedo molto bene.
3: Bah, l'Italia, adesso viviamo in un mondo un po' così così, molta delinquenza e che una volta non c'era tanti anni fa.
4: Male perché non c'è più sviluppo, non si aiutano più le famiglie.
5: Prima stava meglio.
6: L'Italia è un paese che ha subito molte crisi, però alla fine l'Italia è bellissima, che ha una bellezza unica, è unica al mondo per me.
1: Veramente, preciso sei esco e dapi Italia, naturalmente da cetere online per noi e scuola ens menzionò 30, 11 e 12 dopo enci una volta una massa dall'Italia. Il redattore sono in a vos e vengono allora a fare la visita in studio e raccontare un po' dapi delle avventure.

0: Buonasera Helena Idis, la buonura alle 7:30. Succede a quelle 9:30, l'organizzazione sur selva rumenche trova un nuovo presidente, perché Jesus Usa Saverdet, Urs Müller.
1: L'organizzazione sur selva rumenche sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzer e Tiria Sventre dont Cincions in Uffizi, che rapporta la FMR. La charge, con presidio e scolco membro della superstanza della Lia Romancia, sai a Mimia Gron, ha argomentato Vincenz. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusatore civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale da Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha refusato la domanda del Stato italiano, scuola a confermare in verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia veglia intanto contestare questa decisione. Ed è la terza ronda della qualificazione per l'Europa League a Thun Godinà contro Viking U Reykjavik con 3-0. Il Geudre torna l'emna prossima in Islanda.
2: La meteo.
0: Incredibile, ma vaira! La temperatura non cresce oggi sur 30 gradi. Cuore da quince 27 gradi, 25 sur selva e 22 in Engedinota. Qui l'ora con ora mas dede, de nuvole se sull'alto tenor era in cimper guatins da pluvgia. Da mem in se l'ora già raccio un po' di più sull'al e da cuore da qua era già raccio 30 gradi. E per l'atmosfera di Stade, procura Cliff Richards and the Shadows.

La Miley Cyrus con Flowers e nos giovane se per flurs ma bein per bons fidel che vietelis ir in nos kicker is a crudo or in runde 2 con non in tunans so el misa chacha de bons di mine to quel ci dicen ci is forse già mem vel per giovel kicker is quels es rebellion ed is be un gio e no da perdere in gote ma bein de guadagnir una massa al jackpot is worse an mpg in plie con 150 bons mince bon una valur de 10 francs, als es rende propi des participer. Se vos es voleis participer, lor telefoni vos al 0800 20 25 30.

back around.

0: in my face.
1: E du scesa il candidato da cerca tu.
2: Il Kikerisis.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la Region.
1: E noi potremmo oggi giovere con Mario Seiler de Brail. Buongiorno, Sir Mario.
4: Buongiorno, Natalia.
1: Sir Mario, in questo venerdì, finde una storia di porta, ci sono i plans?
4: Oh, bu, più grandi plans, vai o no.
1: Stir Pacific in quel caso?
4: Nede, fai buon giorno. Nede, non ha Pacific.
1: In quel caso, Street Parade in giun tema per el.
4: No, se giù.
1: D'era però una volta la Street Parade o oggi ad una dita c'è quello non è in guata per el?
4: No, io sono mai stato, se la maglietta c'è mina, no.
1: Ok.
4: Lo lascio fare auto, se non abbiamo gli auto.
1: Gabi di Gondos, nostra arbitra, Gabi, Street Parade, cosa c'è per te?
5: Vien di, si braille. Also Street Parade, io sai che sono in una gara tornata a una volta le vacanze di Spagna, bi a me, con gli auto, bus, vi che sei Street Parade, questo in der Jalette.
1: Grandius.
5: Ma per cui ho fatto con due orecchie strade per il mondo in tutto.
1: Beh, preciso. Ma in quale tu lerni mi stai della Street Parade?
5: No, senza sono io mai stata. Ma per viaggio adesso mi rau ures. E sai, perché mi sa non andare in quella televisione. Ma ures vai mi rau.
1: Ok.
5: Ne gassi in essere vedus. Ma forse. Ma in quale vai mi rau ures.
1: Sir Mario, el guardare in televisione la Street Parade, qua fus qua una opzione o dice lo er, no, qua è semplicemente una festa che non interessa?
4: No, con interesse.
5: Also, non è. Also, Mario, io ti scuro l'uda al stem se vuoi dire che vengo. O se mi riuevo un po' qua.
4: Non va, ci sono insomma rapido.
1: Va bene, la Street Parade la scien so se della Vart, noi fain so se la parade de Runde 1. E crei Street Parade non vain niente ein quel ciosa, se non sbaglio? Da qui no,
5: questo
1: è il meglio. Lo sprovo, Mario, Runde 1, se è corretto, lo provo, se è pronto, dai la touch. Allora, questa è Runde 1. Questa fin d'effne comincia il Swiss Epic.
5: Faliu.
1: Per la festa da cuire resta la obere gassi sereda.
4: No.
5: Correct.
1: A cuire evra da mem una bottiglia da Lind und Sprüngli.
4: No.
5: Correct.
1: Albert Rösti festaggia oggi il 60° anniversario.
4: Sì.
5: Feliu.
1: In Grigion in questo anno cominciò a passare 100 giovanili il Gersonedi dei commerci.
4: Sì.
5: Correct.
1: Oggi è il dì della birra.
4: Sì.
5: Correct.
1: La spanische Brötliban steht della prima via fiera in Svizzera.
4: No.
5: Feliu.
1: Fredrik Hübler aveva guadagnato il primo Svizzera la Tour de France.
4: Yeah.
5: Correct.
1: A partir dell'Anciwein costano chartes da posta A 1,50 franchi.
4: Yeah.
5: Na, faliu.
1: Il premio da cultura da cuire sono dotos mince vota con 5.000 francs.
4: Yeah.
5: Faliu.
1: In media mangia una duone in sia vita var 875 pomalefs.
4: Yeah.
5: Correct.
1: Il 2026 dura usenche exact 150 dies.
4: Yeah.
5: Na. Noi siamo molto in corrente sispli. Ma qui importa nulla.
1: È una fitch sorpresa della seconda ultima. In media mangia una donna in sua vita 875 pomalefs.
5: San Mario, qui ero se pomalef in mail?
1: No, in lefzaglia. Ah. Il coccin del slave.
5: Ah, Jesus. Also, qui chilometri. Pomalef in lefzaglia. Ok. Ah,
1: precis. Also, qua era in qualche sinne fortuna, del San Maglio ci avevamo corretto quella.
5: Aber, aber stai a domandare, questo è un lignano, quel pomaleif, Mario, avessi capito quel plat?
4: Sì, quello è un lignano.
5: Ma io non capivo. Allora, se non sei un dos, quel pomaleif.
1: Hai, il pomaleif, l'efzaglio o rusato già in sua carriera, in un ballet dell'ef, so...
5: Also, più herzig che sin italiani, il rossetto.
1: Il rossetto. E mince che hai una donna mangia in sua vita var 875 da quels 13 venci un po' da più da que, ma questa è una cifra enorme, impressionante. Basta, cifra da questa è da Gabi.
5: Bien Mario. Also io sto di noi sono proprio un trovato quella del leftail del rossetto del pomalef, yeah. Con lezza na io bene con lezza vai nus proprio sis io entravo al Swiss Epic, quella entrava per il 10 d'agosto. A primo c'è una isola tribuna al il bike marathon de la Lumnezia, che è questo fin di anno, l'ultimo di siat veni lu. Ad Albert Rösti fa sostacle del Midemons con io, e la Bossi Santa, e la Spanische Brötliban, che proprio sta in prima via fiera in Svizzera, a virta al siat duest, meli 840 siat. Ci vesti dici?
1: Noi, la più veglia via fiera Svizzera. Però, non importa per
5: il super, non
1: è corretto, svainze drovo, usce, c'è nus podeins cominciare a lefne l'ora in lundesti insembel con Mario Seiler.
5: Gratulation!
1: Fainze fitch good gent, grazie fitch per la partecipazione, per il telefono ed in qualche zona bella fin defne pacifica.
4: Merci, Samuel.
1: Grazie di,
4: ciao.
2: Il Kikeri 6.
3: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

Gia plans per la fin d'efne? Schöna, lura, nu schleiß aber teme, c'è weiss lungurus, quiste fin d'efne gire una massa, des el städtli fest el jone, des la street parade turic, e lura o er in celu il Rock Sedrun. Ed is la decevla edizion, e ter quiste decevla edizion vengo in sande ad er una saira rumencia. A comenza con Gianni Cenet, c'è nu stuzel cognoscenz de quiste cenzun co. Sentir, si sedrun, sur della bellezza dell'ingedina, ma ci so quando bancio che funziona, ma è l'opera fortuna in cui abbiamo altre belle canzoni, Gianni Cenet. Loro va qui in event con una delle cantature rumenche, nempe Bibi Vaplan. E loro vanno qui in cui abbiamo con punk rock della band Reed. Punk rock, rumänisch, tu ne weint enorme. Il melder wieder tut questa occurrenza. L'entrata è libera, musicisti e musicisti wessen giura plagiar. Schau vos giais a fer la visita.

In casa vos vais mil de murlure, spossi bimeter a cor musica de Olivia Rodrigo, gi studia dello sa con drop date, ma ela in cep geras otras chansons, ci dem der ciò cu fort de creier il amur. In 4 minuti les 8, amur non es tema il les novitets, ma bain, nossa orangina blonda, 30 roter appunto per vida el dret de nascenza. Na, il dritto ne scende, ma ben il dritto che si fanno che nascono in America e loro appunto di survenire al pass americano e loro erano dazis per fortuna questa volta non per noi, ma ben per ci nais tutto qui, dopo usa in 30 minuti e mezzo. E fin l'ho musica romanza.

0: Las novitats de RTR.
1: La Gina charge dubbla pli. Toni Vincenzer tira sco president della Surselva Romancia. Il restrent anda in la superstanza della Lia Romancia. L'Italia ne dace bece essere accusata in il processo da Bart Cromontana, coi ha decis la procura pubblica del Valais. I dots fai aura variabla, soprattutto il suo entremesdì poi localmente a venir bletch. Quai ter 22 grazie a Samurezzen e 27 grazie a Quira. Io le so, mio nome è Urs Müller. Bienji. L'organizzazione Surselva Romancia sta cercando un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenzer ritira su entro 5-11 uffici, che rapporta la FMR. La charge, con presidio, come membro della superstanza della Lia Romancia, sai a memia gronda, argomenta Vincenz. L'ha deciso di restare nella superstanza della Lia, senza ci ha identato interesse per questo posto, fisel è pronto da si ritraer da quel e restare presidente della Surselva Romancia, ha precisa Vincenz. Le elezioni in queste funzioni sono aggiunte alla radunanza generale della Surselva Romancia il febbraio 2027. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusata civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale di Cromontana. La procura pubblica valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scoella conferma in vers l'agentura di novità schiston STA. L'Italia veglia intanto contestare questa decisione. L'Italia vuol presentare sco accusadra per quai che la è dons finanziali per via dal trattamento delle vittime italiane. Dall'incendio catastrofale la notte di San Silvestre in 41 persone venite smazzate e 115 ulteriori venite blessate per gronda parte greva main. Ci che vince nel mondo e negli Stati Uniti svegna automatica main il pass americano, uscire stati scritti nella Costituzione. Qua in plage d'entambic al presidente americano, Donald Trump ha so descritto novs decrets per restringere il drecht a diventare burgaistras na scienza. Quest decrets doa in scumandar l'uscenum na turism da na scienza.

0: Sedanča. En la venir do en dones en speranza venir chastiades, schella svenien extra per parturir en Stadis Uniz, uschie che loro fans de ventien automatica main burgais americans. De corte Trump fac naufragi davant il Tribunal Suprem, cun sia in prova d'abolir quasi del tutto facil drecta a diventar burgais tras nascientia. Ils novs decrets basen sin auters arguments ed en main complessivs. Observades quintem per quae cun novs plans en chausa. In us restaingi stel Stadis Uniz Meta, il concern mamma de Facebook ed Instagram, stoppa ja redund in a mese miliarde francs per la protezion della gioventicna, quae è decis in a drecire en Stadi Federativ de New Mexico. Is denär so ein minimar dons che questes plataformas an facials juvenils. La gronda part dal zenesto è venir duvrada per tractar persones pertuciades. Il rest sei è previs per la prevenzion e la sorveglianza. Tranter auter du è meta controllar meglier la vegliadicina da ses utilizaders. Il concern da tecnologia ha già annunziato a far ricurs contro questa sentenzia. Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, sorvegna sustin dall'Africa. Il comitè esecutivo della Federazione Africana de Balapè sostegna unanima main in declarazione della direzione della FIFA. Din seside de crisi in Maroc, il di avant a quella declara che la n'acceptia nagines attaccia sin l'integrità della FIFA. Autertuni viene avanti della Federazione Europeica, l'UEFA, quella ha sottostriccia che la veglia viene avanti desiste da concorrenza della FIFA. In pli ha ella pers la fidanza in Infantino. Il presidente della FIFA è Zocquic per via da ses plans dispitaivels da vendere il drets commerciali als campionatis mondiali a persones privates. E dalla politica da Balapè mi dà in sin la piazza da Balapè. Diverse squadre svizzere sono in sera state in azione sin livello europeico. E la terza ronda della qualificazione per l'Europa League a Thun guadagnà contro Vikingur Reykjavik con 3-0. In la terza ronda della qualificazione per la Conference League, in gis 3 squadre svizzere state in azione, San Gallia guadagnà Ordaifer contro Sheriff Tiraspol della Moldavia con 3-1, Lugano ha guadagnà contro Runavik delle Islas Feroe con 2-0 ed in l'Armenia a Sion giugà pari 2-2 contro Noa Yerevan. Tutti gli giusti ritorn in Lemna prossima.
1: La meteo.
0: Oztat in amascheid da Nivels e da Sulegl, localma in poier venir blec, quai surtutto il sventer misdi. La temperatura maximale è tranter 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Normal meins nu weins nus moderaturs in gute de dirsche quei wappel program de musica. Nus nu weins un gün influenza sin quel. Ma les ultimes dos efnes podavens er nus in a watter quintir. Cecens uns taliemes che nus weins gugeint e les lore erter lir. Oz, es lore l'ultima de nus lender vi, forse che vus weis ja cici mencia, e du schilieu, u disco in pochs minuts. Mie nome Natalia Weber, je vis in bel venderdi.
3: RTR. Credibel e simpatico.

0: Chocles Acedu des Sün und des Rumänches.
1: RTR, mia canzun preferida.
0: Die per die les ultimes dos efnes a quel cin ordel team de moderation de RTR die sie hit taliem. Ozer nins es in tip musical de la dina scena.
2: Ed in pastuta sono stata quest'anno durante le vacanze al mar, du disco cin fe, non mo vare juven, quinteva plein euforia del concert che les giuste state da Vasco Rossi. C'è mesi dol, talian, da juvna, es osa mo con ses 74 ans sul palc i fa plagiar a punta era la generazione juvna. Qua c'è te grandius. Per cui qui a Vasco Rossi con quella canzone ci desidera scoprimisme del surmis Walkman. Liberi, liberi.

0: Alizé, moi, Lolita del 2000, podes dire che era essere un sempre vert, non è però non sempre vert del dì.
1: RTR, quai è il sempre vert del dì?
0: Hi, per quel restains nus, antil muont taliem, ertel sempre verte del di, oz con una canzone, ci tuoce su un mince parte taliema, o in versione originale del 1976, o in versione del remix del 2011. Nus te lines oz a Raffaella Carra con A far l'amore comincia tu. Musica per tutte le etezze e tenormai precisi il giusto sempre verte, per finir nostra estate italiana. Almain, c'è ci per tuoce il sempre verso del dì? Un po' in depita italianità, dopo in questo zondes.

0: Il tempo passa, Iris, les 8 mezzo, Urs Müller, alles Novitäts.
1: L'organizzazione Sur Selva Romontscha sta a cercare un nuovo presidente e una nuova presidenta. Toni Vincenza retiri a sventare d'un 500 in uffizi, come riporta la FMR. La charge con presidi e come membro della superstanza della Lia Romontscha sai a Mimia Gronda, a argomentare Vincenza. L'Italia non ha bisogno di partecipare con accusadre civile alla procedura penale davanti l'incendio catastrofale di Cromontana. La Procura Pubblica Valesana ha rifusato la domanda del Stato italiano, scuola ha confermato in verso l'agentura di novità Kisten STA. L'Italia vuole intanto contestare questa decisione. Ed è la terza ronda della qualificazione per l'Europa League, Thun Gurignà contro Viking Reykjavik con 3-0. Il geodirettore nell'Emna prossima in Islanda.
2: La meteo. Presentata Nicky Scuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Un giorno di cielur oz. Temperatura nu cresce oz sur 30 grosa, cuire doco oz 27 gros, 25 doco in surselva e 22 in enge di nota. L'ora è l'ora un po' in masdul da nuvles e sulail e tutto in or è local, mancia in cimpir guaz de plövgia. Da mem è l'ora del cio più sulla lif e da cuire doco è erter cio 30 gros.
3: Talus per vos.
0: Un po' in musica rumencia dopo per vostre suraglies. Le 8:31 e qui c'è il giganto con la Cassa Dus.

Du chais wuster de quels chi droven minche di make-up, sein ze schminken nuben du neis le chese. Schaschi, o scha kunio scheis, a quel chun usche, lor stes usse giuzeles uraldes. Impustüt, to quelles, e forse quels, chi droven minche di pomalef, also in lefzai. In einer neuen Studie amerikäme an USA in der Worte evaluo, quent pomalef zu einer Person meinge in sie vita, schelle auch sü minche di pomalef. E la Ziffra ist propi schockante. Nus discurinsko, de 3,5 kills pomalef mangi una donna in media in sie vita. Quesum var 875 pomalefs. E na, qui non is percegis mangia propi, ma bain percegis travuanda, simplemente di per di Pitchness quantitäts jodels lef, sia quei kun bücere qualcun, sia quei kun baver, kun manger. Simplement a düne der scho pitchness parts e lura assumescio quel punto col temp e di la vita son colore 3,5 kills. El problem ca es, cio quid objers poma lefs, cio man ingredientsces, ci nusun appunto propi usce bunnes per nos corp, per nos organs. Per exempel, titandioxid nun is usce, cio es lura giusto tes cento, ma sem nun es que appunto nerna. Per cui, se vous sais in vos pomalefs l'indicazione, attenzion, CI 77891, l'ora fuse forse da rimplazire qual pomalef. Sper da qua era appunto pomalefs, c'è mensch ein plom o aluminium, e nos tozze weins plom ed aluminium, non es qual ciosa, c'è nos vola ein zavair in nos corp. Steins di mene, forse ira ferruart in una vota, ein til ceschut de pomalefs, o desister forse del tut. Più greif per me. Ma 875 pomalefs in la vita mangier è schon una vera summa. Also allora vessi più gugente da mangier, non sei 875 tevles cigulate.

Deschens le snof, schkuffis a kun in a biera. Forse schon in un po' in bot, ma oggi giure un dice può essere giudare una biera, oggi esempio il dimondil della biera. C'è biera, va essere più gente? Una clera, una scura o una c'è forse in gix o c'è un gustin di frutta, la scelta è sia proprio grande. E giusto se è grande, è ser la scelta dels maggiuls. E questo è un motivo. Ed è d'una penso che semplicemente per fare un po' in più speziale tutta questa roba, ma no, la forma del maggiul della biera ha un'influenza quanto ferm c'è nos memes scioden loro è la biera e qui ha logicamente loro un'influenza sul gusto della biera. Per cui vengono bieres ci desinir servides freides in un maggiul gross con un oraglia che si può tenere dervi e quelle bieres ci gustan meldres che sono un po' temperites, quelle sono loro in un maggiul in forma di bucil. Ma te normè è il più importante semplicemente che la biera è freida e che la gusta. E qui è che la vengono semplicemente or della tola. Viva!

0: Les novitats per RTR.
1: Trin amok en la Thailanda mazzin scolar 6 persone se fasse sventer suicidi. Ed Anna Pfister procura per la prima medaglia svizzera al campionato mondiale d'atletica leva dals juniors. Quen dus les temas sozza les nov al microfon Urs Müller. Bienvenue. In la Thailand in almain 7 persones vegnides mazzades trin seatimmen in a scola. Quindi ulteriures persones sein vegnides blessades per part greva main. Trantelas un frende sein tan scolars quer magisters, quae han comunicialas autoritats locales. L'incident sei a capitan in a scola in il nord della capitala Bangkok. La scola sei vegnide evacuada. Tenor en primes en conoscientes se tracti dal delinquent supponide din scolar. Quella ha cominciato a sitare in turno se il sventra e il fat suicidi. De pli indicazioni ufficiali ne dati angbic. Davant la costa dell'Oman, sminacci una catastrofe ecologica, in una petroliera ha fatto naufragi e di culia o iali brut. Tenor l'Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente Greenpeace dette già in flac dieli di rund 600 km quadrat, quai corrisponde alla surfaccia dell'Ai da Ginevra. Grippe da Curals e tartaruga sain periclitats, per quai che il bastiment sa chattia in una regione che saia ecologica ma insensibla ai num vinavant. Les autoritats locales han comunicat que les emprovien de mitigar les conseqüències possibles per l'ambient. Oficialment val bastiment o bandiera del Camerun, d'entant tutxa el probablement la flota de fantom de la Rússia. Nos mit einem Sport, Atletica Leva, al Campionati Mundial dals U20 in Stadis Nizza e dal in prima medaglia per la Svizzera. La heptatonista Anna Pfister guadagna la medaglia de bronze con 5.850 punti. La Turicaise de 19 ans con quai migliora sesagen record per 169 punti. Pfister per la seconda svizzera che ha guadagnato una medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 a Lucia a Klin guadagna argent a Lima. Ed anche in novità il tennis per Victoria Golubic e il turnier de WTA 1000 a Toronto a Finzvent la terza ronda. La turicaise ha perso contro la polonaise Iga Świątek Klaremain in 2 sets con 2-6 ed in 6. La partita ha durato bun in ora.
2: La meteo.
1: Oggi è stata una mascheide da Nivels e da Soleil, localmente in poier venir blech, quasi sur tutto il sventer mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Quai è stata la novità per RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
3: RTR in Venderdi, il 7 de Wurst, Belgisch, le scheisse accompagnere den Ustris, was die mir am

0: Sophia Wright, del Dean Lewis.
1: La cupina.
2: Presentado il bogn engiadin a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ah, però sono a punto di un genus gratulazione finuosa. Usce che vos potrà giusto telefonare per la cupina il numero di telefono qual conosce vos gira. Ed in caso c'è non conosce in certo d'ora. 0800 20 25 30. Telefonare, gratulare e lasciare mettere la nostra tazza. 0800 20 25 30.

0: Iggy Pop con The Passenger e la più svelte ci ha telefonato Isla Anatina Zellweger. Buondì!
1: Buondì!
0: In nuova posso tremettere la cupina in Sienom?
1: A Lucia Bass, le svegliate tutto il buon, a questa nonna e tante cialese, e svegliate un bel, bel di in compagnia, tutta sia compagnia.
0: Hai. E dal caffè con ella spostano in un dì un po' con più pochi termini?
1: Sì. Ah, sì, ci dì un po' più qui. Hai. Questa è in sopra.
0: Allora, speranza c'è la tazza e loro forse già rivede alla Lucia, c'è la polora ergio d'air, l'una l'altra tortina di nuvence.
1: Preciso, hai.
0: Mettendosi in posta per la Lucia, già vicenza tutto il buon, e loro già vicenza un bel venerdì e bella fin dei fine donna Natina.
1: Alle stesse manche, grazie a
0: tutti. Grazie a tutti.
1: Arrivederci, grazie.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno Engiadin a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno Engiadin.ch

0: Las 9:10 minuts, Esa. Eves quaida d'un caffè e la buona novità per me Esa è posa l'ora ergiste ire caffè perché c'è Gabi De Gondes già pronta per sorpigliare lo studio.
1: E da po' caffè, se vesse io un trovai, avremo lui un buon spert della macchina del caffè. No, questo è buono, che abbiamo a car. Natalia, hai dominato bene questa domanda?
0: Funziona tutto tip top e adesso sono contenta che ti sorpiglia perché c'è anche l'E3, il nostro programma con un olio e crea tutto interessante e ci sono proprio i fici italiani per te.
1: Oh, ti faccio, fici bia italiani, esatto. Prima vai nella vostra gara dove siamo, al Giuc, in stile del Giuc, c'è causa.
0: C'è anche un bello?
1: Sì, fici un bello. Allora, per te, fai scuola, avanti tutto per outfit.
0: Per outfit?
1: Sì, per outfit. Qui è il mio che io vengo a fare bia il outfit. Ma io ho anche il buttere di The Plea.
0: No, qui non fai.
1: Noi siamo prima gli altri, io spero lo proprio, di regalare quei bellezze pacchetti culinari che noi siamo.
0: E c'è più l'anzi nusel.
1: L'organizzazione di spaghettata. E c'è che ho anche lei, noi siamo nuovas di Bashi. Bashi, oggi comparsi un nuovissimo album Burgi. Bürgin, der noch sehr schlateina, nus wein elau, bein an qual, Explikation da Bashi.
0: Cool.
1: Aber sind ja keus allegral, wäre mein fitch ferm, oi, der stärre tschäuber nostra Italianins. Quels wehen els arriven, ihr kriegelt sein Platz, stunkels, stanki mortis, es sind so seine
0: Kreier.
1: Aber ihr sind contents, gell, seinen Wasken, us mein Todstreis, bus bei Sauna mein a casa. Ad els wehen noch zur Quintal, nus in tec cecalsan faccia tra, forse ed quel calsan a un burg quintau. Nus en luri historias, culinariques, musicales, nie della società. Ad io spero al propi. Io sto mal che ho venuto a una strucla o il citrones. No, i limoni arrivano.
0: Allora, speranza ci arrivano e non c'è da dire un po' qualcosa.
1: Esatto, abbiamo mai un anziciale.
0: E non c'è da più, quinte Gabi.
1: Els hanno dato mai giù da tre metri cartolines, ne vedi? Els hanno già tre metri cartolines. Ad osa, in els vini a casa con un bi-pacchetto di regalo. Adesso traghino la sorte dentro quelle cartoline a quella che vi intraccio a trovare in luce biregale.
0: Oh, c'è bello.
1: Gleiti un paio di minuti se quel biregale lo segni status del telefonino a giacchetto san maraccia chi dat
0: di mene i do oz una massa da guadagnare ed in casa ci sono usce stengels ci non arrivano più bger da dir also nos Stefano ojo in preis che ci discuore fitch simpel
2: per mai mes plaid dell'Italia is el plaid ou quel posto proprio dovrà per tot e lascio già far col maunice di un certo segno. Oh, c'è vostro qui, oh, c'è bellezza, oh, bede te vezzer, oh, rifiuta di far quella. Dipende un po' l'intonazione. E tu puoi già al telefono e dire, oh, c'è vostro mai.
0: Allora, di meno, ci sono stengels che dicono un po' oh. E allora sa vanno che ci vedi.
1: Io mi ero detto nel pult ad aul che il stop in stas in paese che il spazio in sto se di oh che fai?
0: Beh preciso che a Gabi. Allora lascia dritto rein da te al pult in andrete e pacchetti in sembel e venga appunto per mio caffè. Mio nome Natalia Weber, stebein e noi sono so dienste vendercio.

0: E con tutto una de mies bands preferides americanes, ai si vignolus nome mesa. Ok, fitch americana science boutique, quella de maun sin und des romanches vegni. Io credo piuttosto che vengi pulito italiano. Bicca bustos è la nostra compagnia, noi siamo insieme in direzione fin di Amna. Addio a gusto compagnia a voi, tra scuola. Mio nome è Gabi De Gonda, BND a voi tutti e a tutti.
1: Mes Radio, mia Stadt.

Safe featuring Brash. Vustet lais RTR ije. Parlar d'amore. Oz parlainus bov explicit d'amore. Aber oz celebrainus schon un intic. Quella italianità, quella seria, quella seria de stat ca a tutina ce fau biars de nus, ca e schau intic senti l'italianità ca uternus a casa, ce jec ca las temperaturas vainus giu, ca el grijun sco, el Italia. Aber tutina forse quel flair an nostrais reporters view transmetternus via RTR la Fabia, il Marcus ed il Stefano, il Stefan. El sein push bei ana vos, quica nus den ozpala de vos agada ai nias duc dove siamo. Zaneua el Italia, el Rom de nossa serie estate italiana. Adie bude creco quels dies in vergaia dots dein uschon la derniera. A per quel esio di a vus, insomma, tradiuen si c'è pauc a Natalia, avai dice ebo che quei quello che noi siamo curin ha da fare è intic con outfit. Ich wusste mal so direkt a Milan, dass du schon außer Milan verliu. Aber nun ist da ein kurzer Moment, nie ist juckt. Dove siamo? Tots rius, trais propostas astiam vini, ad io sperel che dentro quella segi la dreccia, perché io sappi, propi è regala oz quei de vos paquet culinaric de delicatesses italianas. Line on, la Nina Dubois, de Quira, ella era cantiani, con Real Things, a sempre minus, è nostra avventura da...

0: Real Things, quest'au con Nina Dubois Cantieni. Io credo che non si sia essere in close. Che sia musica tu ne si bain e le orecchie a quella musica che mas acchina meine Frau Silentier Monden. Ton nus mein ose bo Silentier Monden tun, na, nus mein zeneu specific.
1: Che chauses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scuira. La facenta per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: E di Jaila, de vos runde che nous savain da en quest duc. Nous ancorin per la de vos gada in mercau dell'Italia. Ad iavai per vus trais cavazzins. A vus. Weiss la possibile dat de fami trais telefons al studio a da a mi la dreccia proposta. Se tut va bain, se asti termetter in bonde di os francs de Nikis, plus in biala scala delicatessas culinariques, ca anchon fac plege a bain an qual persona. Bien, lu te lai bain di zai les orelles. Il liu che nus ancorin ai nascides ovres ed idees che marcheschen au noz l'Europa. Il cor de quei mercau ai ina plazza. Quei mercau sau de botils grons mercaus dell'Italia. Per la devosa gada e l'istata italiana, dove siamo? Non lo cien, veng 21:30 per essere della partita per la devosa gada e nias quiz d'italianità. Non lo cien, veng 21:30. Ci è cavo il telefono, bindi. Hallo?
3: Scusi, ho stupito giù il telefono.
0: Bien, grazie. Martin Livers e Tron. E andiamo al dove siamo?
3: No, ma è un po' da.
0: Bien, saluto, però non scappo che ho gritteggi.
3: Io sai, ho detto, abbiamo sesso, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto, ho detto,
0: ho
3: Io è rinomato per moda, per Gucci e de Florence, sa buce qui. Io sono André Luc.
0: Martin, hai dato spaghetti?
3: Grazie a te.
0: Martin Livers de Tron, io sto di la verità. Quella prima gada in quel dia di scherzo da al dove siamo. Sincer, io penso che per venire il gusto, penso che si voglia da trovare il primo tre telefono, ma io esco, io e Martin Livers, e io non sono proprio ancora Florence, Firenze, con la piazza della signora. E io ho chiave il gran mercato a Firenze, ai in Liuknökins, a fa tailes grandiosas, ne ho dat in moda grandiosa, ne ho biars creatures de moda ein se casai. Gratulation! Martin!
3: Grazie al fe!
0: Nous venons giù tra 10 dies italianità totale. Che si non des romances, qual è questo? De tat là?
3: O quei, comunque, che sono fan dell'Italia, scontres di questo, per me, questo grandioso, questo. Con valenza musica, io ho ci sono stiamo fine che è in intervista Codins, yes, non è stato che ha presente in quel also Codins su quale se mi si a debba l'Italia per me si capisce al calcio in prima mi sento una cugina a tutto l'Italia sempre per me sente la città in un brin qualche po' tocca le schiave.
0: Ad a Tron vivi in zona o in quella italianità? Non vedi per cleci?
3: Beh, ecco, a Tron dobbiamo essere italiani che avevo sconsiglio secondo, ne ho la città cioè, se sono te terzo che si viene tu, se mi viene di 6 ore che a Tron l'ovrà a Tron ha
0: Grandios, basta, Martin Livers, Martin Livers, Enia Noel Nael Enia ja exakt
3: Nael Dus
0: Martin forse bujen sta al telefon che sappia nu da exakt neo che vede 3 metri coi big pack e un grazie per la partecipazione.
3: Che grazie a me da fa piacere dire ad quelle due ziabbe poppi sta tip top. Grazie a lei.
0: Grazie a lei. Martin, c'è chi ha sei un metro a cor, hai detto là dentro le zende, c'è l'esno, tu, perché me tre colleghi sono arrivati dall'Italia, e sono stati stonkels, ma loro vengono ad essere che l'emissione dentro le zende, c'è l'esno, c'è l'esno, vengono a raccontare, da cui, che noi siamo forse buoni in su, sugli emitur, per cui che, io me ne ho che off the record, è un capitano, figli bia. Grazie a Martin.
3: E loro dan
0: in biala fin di anno, stai ben, ciao ciao.
3: Grazie all'era, Sebillon.
1: Che ciao, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra, la facente per mobilias e decorazioni. Nicky-Bonwelt.ch

0: Las novitats de RTR.
1: La dispeta de commerci escalesce de nuovo main. Washington ordinesce ulteriurs dazis in imports dalla China. Ed Anna Pfister procura per la prima medaglia svizzera al campionato mondiale d'atletica leva dal juniors. Qua in dusels tema sozza las dias, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La dispeta de commerci tra gli Stati Uniti e la Cina si intensivesce de nuovo main. Stati Uniti hanno ordinato dazis 15% in polisilizium e 6 prodotti derivati. In plia Washington fixa prezzi minimali per l'import del materiale. Washington argomenta queste misure con la sicurezza nazionale. Profitar potessero producenti americani che in Zucquic per via della concorrenza bombardata dalla Cina. Peking ha criticato ferm l'annunzio da Washington e discurria in questo connesso protezionismo. Polisilizium vendovrà per produrre celle solari e chips da computer. In la Thailandia in almeno 7 persone sono state ammazzate, 37 in una scuola. 15 ulteriori persone sono venute blessate per parte greva main. Trant le sue frende sono tanti scolari e magisters che hanno comunicato le autorità locali. L'incidenza è capitata in una scuola nel nord della capitale Bangkok. La scuola è venuta evacuata. Tenore in prima sono conosciuti si tratti dal delinquente supponito in scolare. Quel aia comenzà a setare in turn se su entra a el fat suicidi, tre pli indicazions ufficiales nadati ang bici. En il sud-vest del Giappone, il typhoon Dolphin ciagiunà ferma plievgia mar agitada e spartezza da vent da fin 140 km l'ora. Bonomai 260.000 persone sono venite evacuades, quai han comunicat las autoritats. In più, si è passato 500 gols in Cicciaz. L'aeroporto da Okinawa si è serale in TRD. Toyota ha interrotto la produzione di auto in più le fabbriche. Il meteorologo si avverte di inondazioni e donne da baiezze. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dal U20 a Eugene negli Stati Uniti e dà la prima medaglia per la Svizzera. La heptatlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia di bronzo con 5.850 punti. La turicese da 19 anni ha con cui migliorato un record per 169 punti. Pfister è per la seconda svizzera che ha insomma guadagnato la medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 aveva Lucia Acklin guadagnato argin a Lima.
2: La meteo.
1: Ozzatina mosciaide da nivels e da soleil, localma in poier venir blec, qua esurtut il sventer mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Bein informai, meines Vinevon. Ich spero che vous ages en flau al schlonsch per quei venderdis. A schok RTR a per vous in a pluna bia buona musica. Per esempio, venus per vous One Republic, Kings Elliot, ni e Elska.

0: Arsenal al plat de Yassin, quel titel de musica che colligia e debè con una esperienza ad una regordienza d'estate. Quel cao è musica che nos venu diu in c'è titolo una scena neoca musicistes e musicistes datano magari a nos un impuls per una acina nova playlist de musica. Liamna con EDB va a fin con Oz. L'antire lieste de tips del Bernese am Fleischgordines in rtr.ch a jentis dis l'anscheinus lu liamna nova con ina musicista a letza ailu la protagonista. De pli, astio bo tradi.
1: C'è taidla la scena.
0: Ciao che vastil denton tradi a vus aika Ella, Ayla Kings, Elliot, kun Whiskey and Wine. Bien di Schweizer Romanche, il è venerdì.

0: Love, senza amour. Così va in una in triste universo. Voi state lì certi e gli altri dias a ventina non smarrà in cieca marcia ad ai marcia bia.
1: Il Calendar.
2: Presentato il Lanzer Städtli Fest. Il 7 e 8 d'agosto a Lyon. ilanzer-städtlifest.ch
0: Gedige Bumo Städtlifest, Ijei e Fiesta a Savognin. Fiera de Vishnanke traditionale, cum produkts regionals. Grande lecce culinarike, program attraktiv. A quene vende 820 miets di Alina sin via principale. Al traffic venge via ausa, schia kin saflana, a gude Savognin, de sia pibiala wacht. Tut la purgida de quella scontrada a Savognin, lau savoisvus sentupa. Con vicines e vicins e probabile in tu paese vus e persone che vivono nella Vishnanka de Tal, Tal del Canton Soingai, è nominata ma in la Vishnanka che viene sin visita a Savognin. Scontrada a Savognin, la Vishnanka de Tal, sco hosp, tot in ciaiva oltre l'ina, avato con questa sera alles nof. A trona è stata questa jamna, la jamna de canz tradizionale per le fonds organizzata dal distretto di canz sur selva. Un, e quella jamna, sotto il motto Sentiments, tribuna libera per Pial Ghiglina e Battacor. In fecbi tema, durante l'antiri jamna hanno le fonds exercitato a dots, vengono quals varga 800 a fonds a da insieme al meglio per portare via Battacor, per portare a voi, Pial Ghiglina, e il pubblico. Il concerto è questa sera alla SIAT, al Centro Comunale a Tron. Dau gas quest'anno con quelle fonds a la Flavia Valder, la Marina Beart, la Alina De Peder, l'Angelina Giossi, la Valeria Meissen e dal piano Florin Mon, che per Glei TV Krampfs e la detta ton che ha suonato quest'anno. Ozon, Stolpudé, Otz Konzert alla SIAT e nos diventeranno schon ossa bien reussi al Konzert da Sentiments, Pial Ghiglina e Battacor. Questa sera alla SIAT a Tron e il Centro Comunale. Se migliorando vai questa sera a Lax dat il Solo Turner Mädchenchor Konzert quei in baselge parrocchiale alla SIAT. Al cor de 30 giugno cante dures del Solo Turner Mädchenchor a presentau in Camp de Cant in casa calciera a Lax ad elles inviden questa sera a lur Konzert. Lea Scherer ed Eva Herger meinen quest cor a lur Konzert, definizione de Jamna de Cant ai in baselge parrocchiale alla SIAT. Ed la premiera dell'ovra storica La Rivolta, Melia Siacci 99, quella è questa sera. L'Unione d'Intervals da tozia premiera a Mustè, spela claustra, con La Rivolta della Cadì di Siacci 99. Il dramma storico è scritto dal storico Hubert Jiger e da tausa d'instanaus del regissur indigen René Schnotz. Ai va per in capitolo stier della nostra storia locale e surregionale. L'installazione combinescia il giug de teater con la veste vir smedel, la claustra, culisse slis proiezione, tot venia d'esser in spettacle. Si immagina ai quest co, gli stau per nos antenats, avon varga 211, de d'esser alla France dels Franzos e dels Austriacs. Premiera da La Rivolta questa sera alle 8. Ai ven consigliau da druva al traffic public, vus weis num nada mein perca, vies auto sino las pendicularas de Mustè ad ei dat in shuttle che ven direcziun Mustè. Quel shuttle quel cursesce dentro la 6 alle 8 questa sera e cula presentazione ai lu finida torna quel shuttle lue en direcziun pendicularas no che vus weis pus poi prendere vies auto. Quest servets ai gratuits. L'Umainus ha un ad ander, per cui che laudati è in giuca libri ir sera, è schon stau la premiera da das Kraftwerk, in Kraftwerk, in a installazion ca a mi dau la vita e la valada. Ella ha mi dau tot, la vita, las contradas, ils antirs, las antires regions, cun das Kraftwerk, dat quei giug è liber, fascinant, in a investa tras quels temps burres crus que han no quinsà vi construiu les ovres elèctriques rein posterior vale di lei. La presentazione de das Kraftwerk ai questa sera oso sto so kurz da mezza in jada da tjures ka quella presentazione a Luke qua vai oso tu per mein bo no dauter mai questa sera alles ot Kraftwerk a Bernburg a dan der a nus di vigenz gepesche bien divertiment doch als wenn ihr treis durst weiß wo san la chance da di amara quest Duke el lieber col titel das Kraftwerk bon bli da questa sera am Videlion. L'avventura del mercato de Lyon, al Städtli Fest, che c'era con in Thiel, tra il mercato vel, quello che c'era alla Sis. Questa sera date lui un concert de Sammy, el dat concert con sia band, l'entrada è libera a questa sera ai è in sportist prominent, che si mi scheide dentro le Lyon. Tiga quei ai ad pli insomma da al Städtli Fest udis en kurt moment. En nias en nos rubrica che gira.
1: Il calendar.
2: Presentadel Ilanzer Städtlifest. Il 7 e 8 d'agost a Lyon. Ilanzer-städtlifest.ch.

0: E një shtaulës dje zhëmeza. E vaj kurt menzionaua e kueshtë sira. La season qajve la vjashtë dhe mërkau a jon. Je l'indigjable edizione, cui jai stetli fest a Lyon, lusen taupa la populazione de Lunch e de Manaival. Jai in de quels dis che vegn propi, propi fit strec el marcau vil de Lyon. Yeah, quei di che date pi gronde che nera a Lyon. Minchon della partita a quella fiasta del mercau è l'Union Momo. L'Union caritativa che regala temps als affons a Caston sta sur Lyon temps e la stazione pediatria e l'ospital cantonal a Quira. Ier sono due desperas vi cui vigneva avant che c'è vera bagiassi l'Ustria adio antupau Valentina Montalta e la è la presidente della Union Momo adio cui va per organizzare a se gli dà sa è la che la sa quinta a Dina con comembres e comembres dell'Union.
1: Adio le sgi dentro 30-40 persone essono, come chi già sia, chi già giù, tutti i posti che trova.
0: Osa, un se forse in te in caso speciale, un figlies vus attent, le persone che vengono lauter vus a consumare, anzi, sin in una progida speciale per la quale vus engageis.
1: Ja, also, Eva, principalmente nur ne, weil schon gibt ja Thames als Fonds, als Juvenils, als Spital, Kantonal, Aduano, wie nur wie Tier, Knusloin, die da, das ist, da, bagi ja sie, la Chira Palliativa, als Spital, Kantonal. Also, koi wohl die nu sustenin, wenn lau sustene oder nie, per la Medizina, la Chira, la Koordination, per Fonds, koi mal se uns.
0: Momo regala je, Temps, Momo sustegn Projekts a favur de defons malzauns con cancer che ein el spital cantonal a Quira. Vus esses de la partida, a la fiesta del mercau a Lyon, diestels contourens del museum regional, aile jaut che vignen tir vus in summa conscienz, che se giden in quel moment che consumeschen tir vus in zicai, che els sustegnen vus.
1: Also du som provoin naturalmente schon de declarazione le leute de grazia per ciò che so gen che allusione se per ciò che sostegno per ciò nu so importante che vesi nu se dauden de nu per ciò che quei che porto nu il pibia
0: o se un ves vusen se c'è tot special al stan vus ves questa sera in prominent che vegn alla bar e per sostene l'union de ci se tratti
1: Andri Regetle winter nus Koj vo nuze in djuvenu pap da familie, ka gi dao nuze da organizako ka koj funkcioneši. A šo je ka el vende nuze la siat, a dela je škrikal stundi force epidikala zoč, ali nuze se nu lošte ve, zici a šo je koj data nosa lavura un vjapi bja pojza.
0: Also André Regetli, wenn es ein Wasser war, statt lau a disposizion, dati lu in ur d'autogramms, ne kosto ein simaginar koj?
1: De è logico che lei si propri veni ad autogrammi a per noi e poi a ciò che ella si ingaggia di ciò che per affons ad io quello che ubi che una persona così un conoscente prende il tempo che vuol dire prende il tempo di effetti importanti da ciò dat che è nus che noi si inca il tempo che noi si ingaggia in el ci ingaggia nus tempo se diviamo si ingaggia tempo in l'auter Wenn andere Regeln über uns natürlich mein, nur so nur lassen, du, schätzt sich ja ein paar Jahre, also von uns sind schon uns, tut's gar nicht raus, dann machen wir Kuhwein, dann kann ich zwar nicht stapidieren, letzte Leo, also ich wäre mein, ein großer Grazermann, der Kalvin. Tut's ein Bein, wenn ich da wenig sperre, wie, gute Kalura, niente che pigi con gli Andri Raghetli.
0: Ja, Andri Raghetli è la bar della Union Momo, è il contorno, è la fa frisky, è la una persona che biarsen conosce, ed è forse una persona di identificazione per affons juvenils, per mincin che visita la fiesta del mercato de Lyon. Ella è la bar Momo Antoine Lassiat e avanca di adia genus a una la Valentina. C'è dati lui di bien, perché vali è un la paina di vigni se illustria ni alla bar da Momo.
1: Alla bar dati speziale string, scordina, ad ella ustroia dati li giongis da qui, con slata da truffes da largo, all'udazione in salata da linzas, hot dogs, naturalmente per i zafons, perché non sono anche i zafons, agen e zicio speciale per els. A noi la grande tutto questo che viene in speras vi, a fan in te fiesta con noi, a consumation per noi, per qualche gi da noi, vi ne vuoi.
2: Il Städtli Fest a Lyon, l'incontro della sua selva. Durante diverse stanze da fiera e tendes da festa c'è Taisus era erter con la microlotta e dine progide per piccen e grum. Il Städtli Fest, il Z da Deutsch der Wust a Lyon.

0: Muss das leis. RTR, je joch minutes avon les 10. E di jai quai di canus aschein. Retriever els in a vos. Ja, buono mein duas jamnas in nostra Reisredaktur steide via di Traslitalia, la Fabia Cadovel, Stefan Dobler ed il Marcus Petendi. Minchin de dels ajude fa. Siu pensum o minchin adiu siu agen agen focus al Stefan Letzer se schau inspirada la culinare che ne meglier dic ius la cerca de tot quai che frede biena savura bain a fa natural mein venti rivals mincia palat den der autra e tu nau a scia
1: girare la pasta mattarello è un'arte qua a Bologna, quindi insomma ci vuole manualità ed esperienza per poterlo fare.
2: Il segreto è farla con passione, amore, e farla come la dovessi mangiare tu.
3: Spettacolo! È uno spettacolo!
0: È un spettacolo! Ad un festival de savours, acque probable, è Gustau Adels. Per un spettacolo per le orecchie, Marcus Petendi procurau. E la traslatau canzoni romanze, incoraggi musicisti, musicisti, magari buono man confrontau con la disperazione. A tutti ne svi usa resuna bialas melodias per taliane romans. Scoi una sinfonia in tic.
4: We practice a couple of times and then we do it like performance mode.
5: A perform, ah ok.
4: Like get some money in.
5: Let's do another one.
4: Ok.
6: Sono quattro accordi.
7: Vediamo se... Sarei qui, non sarei qui. Dove lo mettiamo?
8: Non sarei qui, non sarei qui.
0: Yeah, si ci sa forse.
9: Se manco ci parano le semai.
0: Sa ci che c'è da
9: fredda di qua.
0: Ci sa. Forse okay. Diventano quelle due canzoni è in successo all'Italia ins sa di mai, per qualche sorpresa è la musica che fosse la prima gacchi dat in sorpresa. Osa, Fabia, lezza a Ida alla cerca da... Also, lezza toccao il puls alla Jout. Ci sa... forse è questo il più semplice per la Fabia. Sempre mi vi col microfono, ma quella che è a Berna, non è un lavoro normale, con politikers e magari altri politikers, Genua, Bologna e Roma e Napoli, la Waela voglio sapere, come vai, insomma, con l'Italians? Come vai con la società?
10: Malino. Sotto vari punti di vista, economico, sociale, non la vedo molto bene.
11: Bah, l'Italia adesso viviamo in un mondo un po' così. Molta delinquenza e che una volta non c'era, tanti anni fa.
12: Male perché non c'è più sviluppo, non si aiutano più le famiglie.
13: Prima stava meglio.
14: L'Italia è un paese che ha subito molte crisi, però... Alla fine l'Italia è bellissima, che ha una bellezza unica, è unica al mondo per me.
0: L'Italia è il cuore. Yeah. De co è qui a Shaya? De co? De pli de dels am fleisse capesce sin rtr.ch. Denton, de quicca è forse stau off the record, o dis vus caudenter les indis alles dodis, co elstrais vegende di gen cauter mai al studio a requinten co ie stau. Ja, se legrel sin quei in sconter e... Forse, dati puspei in una buona porzione italianità. Adio, sai che data è in regal per tutte quelle e quelle che hanno e divisato in una cartolina. Pia, stai vit l'onder, ai vale in mince cas, la paina da sta con us. A toccant la in usa un Sam, Sam che dat questa sera concert al Stettli Festa Lion, causel con Goodbye.

0: RDR en 8 minutes, easy, les indisch, a nos vignin tirnos impuls. Impuls que vignin oz e el rom da estate italiana, quella gada da Fadrina Hoffmann, l'autore de l'Engedina Bassa, oz patrach de vart, mia vigna.
1: RDR Impuls.
2: Ebbe avviento in bumma io il vin, da compagnia con mas amies, per una grande cena in famiglia, o mince tante erbe soletta, dove un lungo di istantus. Pro vin sono però heikla, la mette pais in qualità. Ficient nel zins della Toscana. Fin già Johann Wolfgang von Goethe aveva dit da ses temps, la vita è massa corta per beiver nos vin. El verrà provà divers vins durante ses viadi tras l'Italia. Es un persvasa che il vintil ha aiutato a ricevere il bucio della musa. Co fis la visione da tia vita da vola pensione? Queste domande è snu di una saira da compagnia pro il meio il vin. E ne ponderebbe quart. E invece sono un bain in mezzo una vigna in la Toscana. Il più ente insieme con un Gianluigi, con barba da tres dis grigia ed un piccio in ponzel. Un Gianluigi ci ama sia vigna e da mai. E natural manch con un cian. Ed un Fiat 500 coccian. Il po' era essere fin già più veli e sbugnà. Nos vincerà premià. E non farà nadina da c'è cianadas con amici e famiglia con risadas e discors bler massa da dots. Una visione kitschiga. Un cliché. Natural manch. Ma la visione è già ernada da val secondo meglio il vin. E spere giosse c'è il citato roman davanti il vin sia un'impromissione, in abbi un proverbi, in vino veritas.
1: Impulse.

0: main. Tranter las unfrendas sein tan scolars schuer magisters, quai han communiciat las autoritats locales. L'incident sei capitan in a scola in il nord della capitale Bangkok. Tenoran primas en conoscientes attracti dal delinquenzo punida din scolar, quel aia comenzà a setar in turn s'il suentre el fat suicidi. Intanto la polizia ercetà le sbarre staltate della tatta dal delinquenzo poni. La polizia parte dal fac che l'aia ermazza quels. Airbnb approfitta ferm dal campionato mondiale da Balapè in America del Nord. Dall'avril fino al cercle dur è la piattaforma da locazione non da milioni di asci nel leus dal geus nel Stati Uniti, il Canada ed il Mexico. In l'entir mondo sa il numero di riservazioni si aumenta per 10% compriglia con il secondo quartal dell'an passato. La svelta sai si aumenta per 17%. Il concern americano discorre in questo connex dell'aumento il più fermo di più buonamente 3 anni. Per l'entir onda gestione a Airbnb aumenta sia le prognose. La disputa dei commerci tra gli Stati Uniti e la Cina si intensivisce da nuovo main. Gli Stati Uniti hanno ordinato azzi da 15% sin polisilizium e 6 prodotti derivati. In più, Washington fissa prezzi minimali per l'import del materiale. Washington argomenta questa misura con la sicurezza nazionale. Profitar potesse un producente americano che in Zucquich per via della concorrenza a buon mercato della Cina. Peking ha criticato ferm l'annunzio da Washington. Polisilizium ben dovrà per produzir celle solares e chips da computer. Ed anche l'atletica leva al campionato mondiale dels U20 a Eugene nel Stati Uniti ed ha la prima medaglia per la Svizzera. La heptatlonista Anna Pfister ha guadagnato la medaglia da bronzo con 5.850 punti. La turicese da 19 anni ha con quai migliorato il sesagio in record per 169 punti. Fistre per la seconda svizzera che ha guadagnato una medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 a Lucia Aklin Curignà Argin.
1: La meteo.
0: Oggi è stata una mascella da nivel del sole, localmente in poi venire blech, quasi soprattutto il suo mesdì. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Estate italiana con RTR.
2: Ai. Schabus vos stei Otzgau in Redaktion Quira. Wesses wie win Halin, hallo, Elsa in Anna Vos, nos Reporters dell'Italia. Insomma, ieri scoin in scontra al bar in Muncava mo un quickeo.
3: Blu Curaçao, gin, prosecco e lemon soda.
2: Ma ni gin qui tau Elsa vini senza schwips gautirnus. Ben vini Fabia Kedov, Stefan. E Marcus, benvenuti.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Ma bentornati ragazzi. Big possesso scau. Con us staten speranza fit biars della Romancia per la covus requintais, che covus requintais e causas che nos vaina un bo odio e sugliemitur. Nos requintain integ de tot, tutti frutti, gautirnus, nos main en cugina, nos main fa musica, a nos main edent le liaut launica Fabia ai Samishadada. Al microfon per vus tocan los do, di un semen con mestrais, con points si dell'Italia, also tons audi. Fech brins, zene du bovini. Ed Elsa ne boi all'Italia per fa vacanzas, na Elsa ni per l'uvra, ad Elsa l'uvrao dir. Aber de pli lu suenter, quei cau per vos.

0: Whisky Soda en rock and roll. Quella canzun va jau giavisau oz.
1: Grandiosa cena.
0: Quel che eu son del cau en compagnia de Marcus, Fabia e Stefan. Asciu dice la bodina la dona ordevone per quel che de sinistra va jau al Marcus en amiez la Fabia e vis-a-vis al Luan, al Stefan. Estate italiana, quel cau in ies tema principal ad oz va quella biala avventura deplorable ma in planeta fin.
2: Sole, mare e gelato.
0: Forse a banca vini tier Marcus per quel che ho letto sempre di scuola con Elzur del tema principale. Come vai con voi?
3: Bene, ma mangio il caffè italiano.
0: Nah.
3: Hai.
1: Also, fitch bein. Jana dormit, der chante meslet, e qua fat ischetta bein. Qua fat ischetta. In iror de dusch, in ulia suersco, per exempel, las ultims diz a Napoli. Qua simplemente un bel sentiment.
0: Also, ti has du fresh, Fabio, ma un quel caffè a ti, Marcus?
4: E non sono modo tot riva, proprio. Cioè, è lascio mo un paio in crescere da Napoli. Stas proprio dire, non sono proprio riva qua. Il bel es il freit. Ma.
1: Qua è effettivo, sì. Io sono venuto a Benura con l'auto alla UR. Non mi pensavo avevamo un po' di roba tecnica con me, in tutta l'auto, e non mi pensavo qua sul quezzo, in questa svia. In giù è quella gli auto.
4: E non ho da bler, ma se bler, se ha dritte e sneste, va qui tutto via.
5: Sì, sì, io so, Gabi, mi ho fatto una canzone napoletana. Parve, c'è sono volà.
0: Grazie che ti portai a Novosa Napoli. Ma Marcus, con quel che ti dias, io sono a una dina in teca Napoli. In quel caso, so entro Genova, Bologna e Roma, vai al sentimento a sti sento paus con te a Napoli.
4: Hai, proprio. Also, io dovrà in periades, e qua è quel spruch che Stefano versita in spuntino, a Napoli credes duas iades, unia curce tu rives, ed unia curce tu bandunas.
0: Oh.
4: E qua pare mai, o se bel formula e pro tocca quel in pisa mind o se bain, sono erano tutti tre la prima sera là, poh, io sono arrivato qui, e l'ultimo giorno dico, ah, un dos dis qui fis schon mo bel.
1: Quasi effettivi sia. Napoli quasi un'altra liga. Ja che non relative mais blere citats talionas mais schesco Napoli. Quas propri total chatter. Fascinond di una parte de cela vart zu asch enorm e descrai quel esserater ci fascinesce.
3: Ma er curcenuischen rivats ordel tren der mi senti mai dice boh io non so ci pensi senti mai giur senti mai mal giur cosa senti mai in questa città qua non è lunch na giù in una città
0: qui vai sono di questa domandata se qui hai in mercato io sono stata in a Napoli di sto di sincera ma io ero il buscio se senti di si bai per me era qui tutto meme bam
1: sto domandare Marcus quelli è trasmincia jassa
4: di ecco,
0: streccia, vien pia zacca, pia bestia, quita l'illuminazione, buda per tutto, tutti, als lanziels capainen, gependen, quels vien pia, minchia tanto che giunios gewels, aber è minchia casa. Marcus, ti esen tu paus, con toi, ti esen flau, ne mein tu marcao dall'Italia, Napoli. Quinta struna?
4: Hai, minchia casa, elle sentine a tornarla senza, sto a lavorar, se proprio, ir an den Moppestüren sie asses, er wär il resto della città proprio un po' perderla.
1: E forza Marcus. Mangi,
4: ammoni a mangiare con la pizza.
0: E forza Marcus. Cos'è quella di Nunzio? La pizza di Nunzio? Nunzio ha detto che non usano i cicci. Ma aspetta, io ho il Nunzio zaneo. Nunzio ha nominato, ma in dicca el stoppi fa la pizza semplicemente a sciacau.
6: Il segreto è farla con passione, amore, e farla come la dovessi mangiare tu.
0: Hai capito?
1: Capito tutto, sì, sì.
0: Fa la pizza che ti vesse senza di migliaia, Ella. Aber, avanca venivi in avanti la pizza, avanca venivi in altri temi. Marcus, ti has detto, Napoli è tuo mercato. Vuol che dire che ti ha sempre ben trovato quel ti has detto per acclimatizzare, insomma, con l'Italia, perché ti has giù il pensum di fare musica, ti has giù di fare per una chitarra, ti has giù di traslatare, ti has giù di ancora i musicisti, hai da un momento di disperazione per te che ti has detto, ehi, io vengo in avon.
4: Hai, allora, qua è dat fin la fin, vera meinsch. Mm-hmm. Also, fin l'ultim di.
0: Schon.
4: Ich mi sa, co, rablan anco, e perciò sono io un po' con una vista svizzera. Man hat pensato, okay, in Schweiz hat ein Mincha Brocchi und eine Gitarre per 20 Francs, per 90 und Schäbler, Svizzera da schibler das musicistas e musicists in via ci han temp ci han vöde de discor ci fan co er un pa spera pro in Italia proprio sbada si manch i des pi pax raps in torn in o ne super plü de instrument ci da simple man job per ci sa ir in gioco un tot le persone ci sono in contrasto in via quest fan co unic e principal lavur al quest ston la gudenjar als raps per paiar il fito paiar il mangiar e l'ora è più difficile per me di dire hey, posso sguazzare 2 ore del test di per fare qui un lustig video.
0: Esatto, ma cosa che musicisti, se musicisti, se sono venuti e se è in biade pli respect viso di quelle persone che fanno musica.
4: Hai qua in mince caso, also respect a questi che proprio stanno stare nelle cellule e proprio stanno survivere sulla via e però è per la musica italiana proprio svagliata c'è di nuovo una bella più profonda mura, also plasma U-Bein.
0: E noi vien la resca che du stetti als Ramones diventi forse in tekin hit italiano.
7: Sare qui se la mia anima non fosse la mia.
0: Sare che Matteo di
7: se la mia anima non
0: fosse così. Ma sono Dio in resunto Matteo?
4: Sì, Matteo è molto contento.
0: Sì,
4: sì, è la mia gran gusto.
0: Questa è la versione con Marcello. Qui a Bologna, sempre che ti ha un tic in frust a Genova, da struggio in fla, musicista e rappresenta a Bologna in attira massa.
4: Ah, era proprio.
0: E l'esperienza con Valeria, com'è stata?
4: Qua era fitch cordiale, fitch herzig. Ed era. Mi c'è tanto vaia in la musica, usce c'è roba da simplemente, c'è no, in svanciata, usce tard, co ci dera fin già sciur, con quel splat. Bells profonds de c'è da fe qua fi sta donge qua fi scapit c'è vecchia taila la va mezz di
0: also l'atmosfera era semplicemente bia pli intensiva la sera a Napoli vus ves filmau Fabia in de vus dus a filmau qua col telefonin ci era la con Marcus
4: trotz duas
0: trotz
4: duas
5: in filmano in Napoli
4: e filmano na proprio in giugno ne ha
0: Come vuoi risentire Marcus con te? Con te avevi una musicale?
5: Ma io ne grande rispetto da qui. Cioè, arriva da dire e cantare con quel cun che non si conosce. Cantare e cioè, io non so cantare bene. Io cantesco già bene, ma non so.
0: Vi dire veniamo che Marcus saveva, accentuava sin saveva, buon italiano.
5: E allora cantare ci desca c'è un team, allora mo si invia, noi c'è aspettature ed aspettature, per cui chapeau. Io c'è questo proprio un fitch bel momento, e appunto per esempio a Bologna e a Napoli, essere parte di quel momento, vai da scoccia qui, capite, era fitch bel.
1: Ed è naturale, ma c'è scoccia tu dici, Fabia, a mezzo la liauta, intesa, tu ci sei concentrato in te prodotto, tu hai tradur qua là, voi c'è un teravant qua, tanto rai per finire della polizia, di età, noi gli amassi da dat, c'è un ter a Napoli, ci desi in sé da dat, e si ferma, ieri quella episodi in sta Cioè, tu proprio tu non puoi concentrarsi in questo prodotto finale, te sbot che tu hai già mangi, e veniamo tutti spera però. Appunto, la polizia. O c'è ciao chat figbe, c'è le son dire avant Marcus. Tu te velas della musica. La chitarra. Quintamo quella scenina della chitarra a Napoli. Io sono una moduna rir da quella scena.
0: Ma qui off the record.
4: Ma è un accordo, ma. Quel progetto fu sbocco da Ilau a Napoli, perché un'ora avanti c'è no, vanno in scontra la Valeria, aveva uscì site e sono io a comprare una bottiglia al Stabiver e fin già con entrare con la bottiglia hanno un per omens guarda con gran zelzio per me quella chitarra e con Iron allora proprio provato a sciarpare da me
0: no.
4: quella
0: no, vite, no
4: e sto a dire e sono con Era tipo un pitch in shock, ma per dire la verità, è stato contento con tutte le due soluzioni di quella cosa. È stato con una grazia che ho piaciuto questo, non arriva più.
0: Also, è un po' di attaccata?
4: No, è proprio, also, là spacca Napoli così di una plaine, also, qua è una chance di strada, c'è la cinta per la giunca, allora è nu, e la non è giunca, allora...
1: Per fortuna non è capitato, Ilia. I scelte c'è Sire, intelletti. Io non potevo dormire. Veamo D'una da rir per vedere qua là. Con c'è Marco, sai, è qua quintano.
0: Se c'è dicio, è là che quintano quella storia. Adesso io dice lo, se quel delinquente avesse angolato la chitarra di Marcus, quasi fosse un stai a sci trompai, per cui se in quella gente ribudono uno sblottos. No, allora, Marcus, non us vengono a dirti il titolo di musica ti has detto Napoli ai tuo mercato, non ven, ti has ancora detto il ragazzo della via Gluck, d'accordo?
4: Ma questo stab mis primin scunter kral cu musica italiana ci a plaziu mai e de più c'è na certa ora sur de Celentano e pro al text de quella canzon quist gridar per vid la gentrificazion della patria quest kral c'è totals europeers cugnoschen fitch bein e per qua ena una bella collezion con quella canzon
0: di okrai e che quella canzon che co conta Celentano proprio dall'anima. De fitch biars kannst du benda bandunalur paesino.

0: El che dica, questa è la canzone con la quale è la giusta un primo contatto con musica italiana. Marcus, non si da discurriu de sa bună mai angula la gitara, nu mai angula discurriu de stuesa zupa per să vei cânta cu Valeria, la poliție care sta de a Napoli tervuză doză, voi nu-s bună mai nămblidau, vă s-vă sportau de l'Italia în baleție regal, de ce se tractică?
1: Precis, el più important vara manc alt și de tipic prin în vacanță sau l'Italia, es natural manc scriver cartolines in voi la Svizzera e nas auditoria nu la șase de anunțiar, no? E il 93 a questo è quella una cartolina scritta a mano, comprare al kiosk per un euro o sia.
2: Ma non gli è tutta smandata venda l'Italia,
3: eh? Questa è più precisa.
0: Non avevano mo...
3: anzi il stempel da quella.
1: Non avevano mo quattro cartoline, cioè non avevano la buonura, avanti sul treno a Napoli, buttarono l'urgente tutore della polizia e stavano identificare, no?
0: Na propi.
1: Ah, e allora devo scurire il tempo.
2: Io non so perciò, Marcus, quai, a mai non esco, ma mai capita a quai de ce fare al sconvuto, ai ce de ringir con voto,
0: ai. E crai. Della Fabio penso che non scogna ma proprio.
1: E crai, qua è un crecetus il commerciante.
2: Io non vedo il dito, ma scusatemi, e allora lei ha usciamo a volger, non ha visto la polizia, e lei ha dire, oh... Se proprio c'è voce, ma volci siete invece alla polizia, non mi pensa qua non posso dire. Oh.
0: Ani proprio tenuti si vus.
2: Effettiv, lei sembra mangiare la carta d'identità, e qua va, alti un momento, finché esonamo, pledavi del funchi.
0: Ma questa vez io non essere che vus avesse per proposto di quel, sono il treno, alzo la cartolina, hai in causa, a per il treno, forse non
4: è. Il nostro treno aveva 10 minuti ritardi, desi su.
2: Fabia dice, sono 10 non scendere sul treno, hai detto, no, non dico. Nulla, lascia fare, questo fa un tot in ordine, qua e là per vice, magari se tu dici, e allora c'è capita, fa una bea posta, ma più plan.
1: Avanti non per dare c'è il filo alla taglia.
0: Esatto, io levo il filo. Portare buone scousse.
1: Precis, noi andiamo a sa in tutte le città, per specialità, in bellissima tasca c'è Stefano a comprare a Bologna.
0: Con sì, una verità incredibile.
1: Fa culo la dieta.
0: Io ho il budi con gli amici. Voi sapete che mi questo in questo telefonino. Se il status è sì, la tasca che dieta hai probiato tutto, sul mondo. E noi vogliamo, voi sapete proprio quante cartoline avete scritto, Fabia, la finale?
4: Ma io credo intorno a 15 avete scritto.
1: Hai 15 c'è... cartoline e tutto quel nome sono una copina e alla fine di questa emissione tranne la sorte. E quella persona non ci fa bene a cartolina di per sé quella tasca con anche le buone specialità fresche dell'Italia.
0: Ma bellezza.
2: Da d'oli d'olive fino a... C'è anni mi sentiamo. Magnets da Maradona sono erano per mettervi della chef fraia dal suo proprio imper. Pasta naturalmente non può mancare da pesto bene. Là in giù c'è una filma, se avete era il video, in giù c'è una filma al pesto a Genova. Sembra mangiare da quelle delicatessine.
0: Grandiose. D'oli d'olive, also io proprio in abbiale. A più la tasca mi naturalmente invitir. Fegbi. Io mi sono chiamata una canzone per voi, sono discorrendo con Fabia, che ha giù enorme. Asti magari forse in sursa esagens con fin, se gli o da si è zona di comfort per centare la domanda che vai con l'Italia. Abram prima di noi in aliciata.

0: Il pupo con siu gelato al cioccolato. Iai, grat lucunine gada la sendige mesa vustet lais estate italiana. La finalissima.
1: RTL, con las orelias in vacanzas.
0: Yeah, e nous essen otstrunainus an intic en quella biala italiana che nos collegas al Fabia, al Stefan, ad al Marcus han presentau als de vos dies dies. E Fabia, ties quella che aisida sola, da sola, tutta sola, con tes microfono.
2: Per le strade.
0: Fabia, qui forse è bol sempre, tutto ciò potrà essere Genova, ha una tina mentalità piuttosto del nord, Roma è fece coltivato, a Borsuenter, Bologna, Napoli, fino in giù che vus mava sapi fece che veniva lui in te, forse per una donna su letta, da dire per la svaia col microfono, hai mai venuto in una situazione che ti ha legato la vita e dici, oh, ma perché ho svenuto lui con una gara?
2: No, quella situazione non è per fortuna una menu. C'è anche l'impressione che qua a Melders c'è piglia e vien. C'è...
0: Ma in una gara schon? In una gara schon?
2: Ma l'hanno detto più col microfono.
0: No, ma sai... John, hai dato una!
2: A Genova sono da perdere in una giassa se non è più c'è una volta via del hotel. Era sciur, già si in stretta, la prima sera a Genova.
0: C'è sfatto.
2: Il Navi, quello non sapeva in c'è giassa, c'è su.
0: A Brina Gara, però... hai detto che tu non riscavi la vita in un arma in cui fa interviste?
2: E a me ha detto qualcuno che i veri bolognesi non vanno fuori a mangiare la tagliatelle al ragù, è vero?
3: Io vado, però
4: lo faccio anche il ragù. Quella è una tradizione proprio assoluta di Bologna.
2: A ogni famiglia o ogni persona anche... Il ricetto segreto, qualcosa speciale al ragù o è ogni ragù stesso?
3: Questo non possiamo dirlo perché poi dovremmo ucciderlo.
2: Vedete la situazione allora più privata.
0: Lo ha sti prima lo figlio, per cui che ti temeva.
2: Io non so il segreto.
5: Allora vei ho in sé. E allora vei ho in sé il più privlus job in Italia, perché c'è io e non la culinarica.
0: Ma a particolare camera aveva se bocci sempre, da cui vieni, da cui discurino su enter. Fabia, a ti anni magari dici le scause, le spi, also le jaut è l'Italia, ti hanno tupau gli jaut fic sincera che hanno ti hanno domandato come va con l'Italia?
6: Molto male, non si vive bene.
7: Ma l'Italia adesso viviamo in un mondo un po' così,
6: non troppo bene secondo me.
8: Un paese invecchiato, un po' egoista e poco solidale, è in un momento critico.
0: Cioè, come reagavi sti davanti a quelle persone che dicono hey, con l'Italia?
2: Io sto a dire, dalle prime interviste eri stutta. C'è niva d'una male. D'una ne pensa, wow, gli italiani conosciamo che quelli ci sono, fece l'ors di essere italiani. E allora, da dire, proprio, ci non sono contenti, ci va male, c'è gli ultimi anni, e sì, ne va, questa roba c'è nur, le novità, conosciamo, c'è un mezzo, vado in quello, vede, hai, vede il minciadito dels, e questo, allora, di non più consciente durante tutto il viaggio. E c'è ci des, allora, però, c'è des, ci si domanda c'è plage vede l'Italia, also l'Urpaiais, queste per elle, queste plage, le rive di bellezza, le montagne ci hanno, le jote da mangiare, alzo là come in l'ora di ciò, strelluggiare. Però tra c'è le domande era proprio, hai, fici sincero, io sono stutta, perché c'è, già mi c'è tante in Svizzera a domandare le jote alla vlerde pure et niente, da dire loro proprio anche il microfono, forse è stato il tempo e di dire che ci pensano proprio, se c'è il stagliano, in quella formula, se si invia. Qua fatto, sono ero molto impressionato.
9: No, ancora, c'è un'erunia discutata durante il viaggio, c'è il stagliano e la stagliana hanno c'è un amore per la patria e per il paese, ma senza quel cliché patriottismo che c'è qui. Che ci non conosciamo forse, proprio un amore, ma una sincerità c'è ci non va bene. E qua ha fatto bene era un po' quel direct e dire che ci des, ma alla fine dei quinti non fa niente dire.
0: Ma appunto quel
5: male che tu hai già detto non va bene al paese. tirni allora di una derciance in qua là c'è la politica, ci desco la politica. Io non accraiamo mai patria proprio in italiano ci desconta in quella politica attuale, qua c'è un despeonzo, dice di una non esce sempre mai non gli accontains col mood da vivere, e dixi in un certo mood, in clea o qua er, per vice scettius per esempio la Napoli, quella merda si invia, tu non hai un sistema ci funziona, e qua vezza ne è naturalmente di per dici onde dir sur quella sciacla ora e vai da ora, e in un certo senso in clei qua e loro er, ma desa duna ci si ritira nell'ora sulla politica o bler.
0: Ja vai cautuns de Mario.
8: Qualcuno dice l'Italia sarebbe un paradiso senza gli italiani, nel senso che si dice gli italiani dell'Italia mi piaceva fino a qualche anno fa la voglia di fare. Mi piaceva moltissimo gli operai che erano diventati imprenditori. In Italia c'era una grande voglia di arrivare. Ora mi pare che sia calata questa voglia.
0: Els discorren sempre ma in fich sincer. Also io avesse lo Budien udio le risposte da Dina Presidente della Meloni, cioè sin quella sincerità del popolo.
2: Vide quel incontro a Samelgordiamo Fitch Wein che era Genova e quel Mario Colder era un deputato della regione e della città di Genova, cioè era della Svezia attivo, esatto. Era la politica, per cui era interessante di scorrere con lui. E hai, questa El dice il passato e melder, che dice il blast degli anzi.
0: Ma basta. A noi va in una canzone del passato, in che ti has divisato. Noi siamo in busci lungi a voi, Fabia. Ti has ancora in de Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu. Ma perché questa canzone?
2: Ma questa canzone mi piace tantissimo.
0: Ma è il refrain, è sempre le melodie, è il splash.
2: Also, i dai ni storge, Tiers. Also, vuol dire... In tempo ma sei vi plattes e loro devevi ad una sul vigno, devi una piccina bottina, ci aveva un po' una selezione di plattes e oggi mi c'è tanto circo c'è del sul vigno e godeva c'è plattes c'è là e tutti non conoscevi quel aveva per parte fic veglia musica per parte nuova musica loro godeva un po' di vol cover e loro è signor che cover di Rino Gaetano Orange Elsie con un cappè in cover ci giusto gli si immagina tutta c'è questa platta. E in quella essi il cielo è sempre più blu e quella canzone, quella ma sempre mangi tu a c'è donna e guardate oh, ce vuol dire con que e di deser una canzone in uccia i va per la società italiana per la ingiusta da ci an rich, pover, altro era una canzone critica e hai, ma plasla sempre mangi la melodia.
0: Saluto l'ainus fegbuglien Rino Gaetano ma il cielo è sempre più blu.

0: Incredibile canzone, diamo anche noi al cover da Ma il cielo è sempre più blu, aber con Rino Gaetano è quel tempo sempre mai tutto più intensivo, tutto più vero. Hai questo, Fabia?
1: Hai una bella canzone.
0: Adi è una canzone fede vera. A voi state l'ice RTR, 8 minuti se vanno 12.
2: Dolce vita con RTL.

0: Jesaj, ko vai pel bala poi, Jesaj, Lazio Roma. Jesaj, ko buina canzun ca da fa cula culinarica, aber finalmente grazie Roma, per cua ca finalmein a Roma, Anies Stefan Dobler am flau ina cugina, neu ca la astiau ien. Vus a ves giu la surpresa, d'un prem duast, astiau i el Vatican de Roma, ves giu una guida, Qual questau per vus eras schon stai, also io suppone che ti Stefano era schon staus. Eras vus schon stai nel Vatican, Marcus e Fabia?
1: No.
2: Io d'era una volta, però qui d'era naturalmente tutti in altre in vista, c'è vai una survigni proprio. Cool garda papale svizzera, da vols murs in lur caserna. Ed il cugino, là, Stefan, c'è un nuovo milder a me, also.
1: quando ero io per noi ero in pana surprise, es in forma di una challenge, wo tu sni de benura stuf qua es ora la radio, la moderatura, la dina schiena, ci dera là, ci attada quell'incombenza, e l'ora ve nom nustein esser alle 9:30 davant la Porta Sant'Anna. E ci sadal da Roma la Porta Sant'Anna, se sai, qua es la garda, e son qua ed era il momento, wow, non può danir per la garda.
0: Vai sorvenio in te pialghilina, Marcus, per te era quel quei cas total anzianif, co a sorvenio in te batacor, Nic.
3: Ah, ed era total nof, ed era sa, fin già, il si given be fin già da Roma, per c'era mia prima ad a Roma, e l'ora da starir ein tin proprio quel silet sacral quasi.
0: Eba.
3: Qua ed era una grande onore in mince casa.
0: Io sai, io mai mai domandavo te stiesi cattolico, scova mai domandavo, sei cattolico, Marcus?
3: No.
0: Buma. Eba, io croi, io sono mai stata al Vaticano. Adiamo il sentimento. Quel momento che io venia in Leo, e in una Cappella Sixtina, e sai buono io, io croi che venia si sentiva scipincia. Era quei attirtai al caso che ti si sentiva spigna in quel spalazzi?
3: Hai, also, è un po' tema, Also, c'è quel grande, c'è ha fatto mai un po', ha dato fitch di stup giaro, c'è quelle dimensioni e...
1: Io ho conosciuto
0: Also, as fa qua fa studiata il senso negativo, also as due in te tema.
3: Ma hai c'è questo perché?
0: Ok.
3: C'è. Also der proprio fitch tut e proprio erbata corsi ma di quelle dimensioni grandi.
0: Forse che ti metti sei a slone nel dus da nusi negada qua quel sentimento ti as giu.
3: Hai.
0: Al Vatican. Schon in imposanza incredibile.
3: Ma ci des proprio da dire quelle persone sono al clot al pedato dei media della Garda di Svizzera quelle erano solo incordiali e tutte le persone che noi non conosciamo erano proprio un chef familiare un con ciel e er con noi also noi erano una poesia di cosa trattano con gli amici e con i turisti
0: a proprio poesia a proprio poesia cosa io also vous cartise mi che ho audio proprio quella poesia intera
1: also noi teni i scelti un programma quel di i vesse un stufare mo una poesia also proprio per mai ci sono sta plus se ad a Roma dera qui qui special e per mai non era il prim neanche qua i des non da dire in grand palazzi al prim de tot ma tu non be tu con ucia c'è squartes podai ni rein con c'è squartes e quando era mes prim telefono quel della garda non c'è squartes podai ni rein ti scia e allora Marcus tu stiremo
3: E sono io su un marciaino a comprare per cioces per 10 euro.
0: Fabia, era se capisce se tracciano di gente mai.
2: Naturalmente.
1: E di mince caso venne l'orario da fare quella poesia. I di X, tanta reimpro in caffè, svelte scrizioni per l'ingesi. Non è la nostra più bella poesia che non scritta, ma garantì una ci venne d'accordo.
0: Aber finalmente, Stefan, la vasti finalmente se vio io entro desiderata cugina. Io ero zwar in cugina. Industriale, a bo quella della nonnina de Napoli, ni de Bologna, la es finalmente venius de di en una cugina. Esce ti as fatti interessante contribuzioni de Bart il Pesto, a de a Bologna, de Bart la Mortadella. Requente co questa opportunità de finalmente io in quella, la es fatti in amici, bo?
1: Precis, also in un esbe una cugina, ed es la cugina della garda papala.
0: L'olma.
1: Also qua es moniada tutto un altro sentimento, er convencer magari dappertutto un po' quelle portrette, quelle fotografie del papa, e di mince casa normalmente cugina la source. E quelle sono in vacanza, sono in vacanza a Castel Gondolfo col Papa, e scia c'è una squadra svizzera surpiglia, quella cugina, per 2, 3, 4 emnes. E il chef di quella cugina è Sfredi. E noi, e una visa qui Sfredi, e quel comincia da rire, e noi vende lunga un buon fil. E c'è noi in blu dalla camera, c'è Marcus filmea i quintendel da mangiare, cosa fai qui, cosa fai c'hai, semplicemente un buon tipper.
2: A sai che qua in scontro in quella cugina qui ai gartiava beh sve buclas munieses mondina palazzo di Castel Gandolfo fa vacanza col papa fece interessante
1: a cugina per la squadra
2: a cugina
1: sgardis ci sonera la
2: ah sì ok ah naturalmente nella svan leo ai fece interessante c'è vai dau bien qui agli dau tot svizzer la supponio qui in prim duast ai dau tot svizzer si maise la quella sera qui a dau in banchet po
1: Precisisci, sai, era fatto una gronda grillata con schnitzelins, con servolas, con gli onges da Brasser, also proprio alla Svizzera.
2: Fish made in Switzerland.
3: Ah,
2: naturalmente è tutto il Svizzer scheren, Leo.
3: È del caso l'unico non svizzero che vedo quella
2: ci resta busto quella sera
1: non eravamo mai dal di con i scete una fermezza gli auti ci c'avono la himna svizzera a
2: sgardisci
1: ma per svasione nauni da dati alzo proprio anche quella quarta del Vaticano alzo c'è una mo speciale
2: nessuna ne vi rebatte in teca
3: fiche ed era c'è la messa in tre lingue la il himni der il psalm der tot sind im völk und zu in drei linguas
4: e una manceva
2: e non der
3: la pensama
2: ai ai ai aber qua per qualche forse bogrados in gardistre monsche io
1: qua ha una mediter quel al capo is nina un edit om c'al za stüse c'era romanche non ha un halto se pel moment ma per vicen in giun gardist propri da lingua romanches
2: da questo
1: da questo c'è un jura però bain da questo c'è un jura sin romanche quella strais linges qua bain
2: Fu staubisce e il Tremont fu son stai rappresentai Basta, in cugina sti in flautese collex, a partire news a Napoli, dir nunzio, nunzio esse che pesce, io sono esse innamorata con zonda, se esse il blaus, Adel ha raccontato ti, con c'è filosofia che vi infaccia con la pizza.
5: Il nostro impasto è un impasto lungo, si trattano con delicatezza perché altrimenti si bucano e quindi il nostro mestiere si fa con una certa filosofia. Il nostro impasto va fatto con acqua, sale, un pizzico di lievito, ma giusto quel pizzico per finta per mettercelo e niente più. Il segreto è farla con passione, amore e farla come la dovessi mangiare tu.
2: Bravo, eh?
1: Qual è il segreto per tutto? Fare scia la pizza scoccia tutta la vessa da mangiare. Qual è il segreto per tutto?
2: Hai il gourmet dentro voi tre?
3: Hai.
4: Allora, John in vince casa.
3: Noi abbiamo Napoli dappertutto a Stefani, qui è un buon qui da mangiare. C'è c'è noi da postare, in giù c'è c'è. In c'è città c'è specialità.
4: Ma immagino che un gourmet ci ha detto no, c'è c'è no.
1: Ma è da il nuovo gourmet da pizza e quello è il Marcus.
2: Cosa mi festavo che mince di una pizza, Nico?
3: No, è una mangiare bene in un lup pizza e qua è il pronuncio e qua è una fingia di scuri blerzo da quella pizza ma questa era proprio incredibile
4: wow. Domandare una notte scoccia la pizza
3: allora quella guardava ora bene e la prima morsa mi pensava ma questo è il cielo
2: qui amore puro filosofia passione
3: allora, in mei palazzi fuso c'è una pizza
2: se ah.
1: No ma qua è badager qua è badager qui stagliavano una scuola sviva per il cibo Quai lusion azuls, quai quinten co ci fa un co c'è un son in price della nonna da far, quai vinci simplemente ora una persuasion, una con taintezza, con manger, e disapiglia tempo per manger. Isa zezza io, za tavella, za la famiglia, za samisala, isa tavella, isa manger, isa baiva in bumma io il vin, quai tuca pro.
2: Exacto, quai sao devi tira, quai forse quai che nus, stressen ein teken prender de dels, quai push poi. Tradizione, Cesar Pacific, Gudela Famiglia, non so neanche cosa non prendere dagli italiani, dai napoletani, forse è un speciale in tic, da qua, boh?
1: Iau ciaccion, qua fa simple, ma in svain, qua fa nire al di tot ater. Tu già là con tes amici, discutes, i agimbunis am da manger, ci dovre se stempo, oder un problem der per exemple, a Bologna, da dire a filmer, sco cincin fa la ragù. Quest dovran 4 ore per far quella ragù. E l'ora veniamo la propria quites gelurs, a un edit, neancuna non sta in ten cucina, a far, neancuna nonna non sta in ten cucina per quites temperature, a far 4 ore alla ragù.
2: Ma sei venatina la fotografie, guarda, io facevo il ragù, il ravioli, se loro ci domandavano se potevano fare insieme. Loro dicevano, ah, no, tra cui c'è il luce, non è il mio cugino.
0: Di pare, io sono bene, è ternuso, se faccio stentus, stau, ma un cugino, ma non scrivo tutto, capone, se scrivo tutto, da ternuso in sua selva. Questo è il buono, ma mettere il mano nel fiuc. Mi è buono, io discorresco con voi un dito, quella esperienza che voi avete fatto. Io credo, plantiamo, sto in svenito il titolo di musica da Stefano, Daniel Stefano Dobler, che è più con la musica dell'Italia, ma io credo che non è un premio tre la sorte, perché io credo che i nostri colleghi dell'attualità, quelli sono già pronti. Allora, Marcus, lascia entrare la Fabia, ci fa.
3: Lascia entrare la Fabia.
0: Ok, la Fabia è la nostra diala di fortuna.
2: Questo disco da Aurin, lei si torce.
3: No.
1: Questi zetalini sono i scepi, ci hanno rivisto neanche da l'erce, ci des la sua.
2: Ma più che gente tra me e te, sia tu a scherzare.
3: Viene a spagnare polperi.
2: E allora, vai, no? La vittura è Gianna Caviezel da Martina.
0: Ma auguri! Giovane Ingegnina Bassa! Brava!
2: La specialità Steven! Fleisches dell'Italia!
0: Ma io anche non so che sono al mangiana, ti stai immaginando quella venia in gusto, dove continuiamo ossa via spremi che vuoi esportare a noi dall'Italia. Tobia Faler, quel vention. Hey ragazzi, mille grazie.
3: Figurate!
0: Da besenz, da dintec puspei tre flat, da puspei intec se centà a tornare a vostra lavoro, a vostra vita quotidiana. Grazie per tutto quello che voi esportate a noi e nostra stiva. Per tutti voi a casa, rtr.ch è il spiegel dell'Italia, dell'italianità, per cui Fabia, Marcus e Stefano hanno portato, o diciamo Stefano Pleti, hanno portato a noi proprio via dell'Italia. Grazie che voi esprimete. De venire mai al studio.
1: Grazie Fitch.
0: A parte con noi, non svesse scodetti, non svevo di scurare da bia. Gianna, Giun, a Martina, di vicino sbia plegicul regal. E ho svegliato il titolo di musica di Stefano. E la redil reminente in priu di saltare in Nief Salt a Napoli. C'è niente qua?
1: Precis, quel con il Zurvi e Giviarora ste finzi e autos a Ciulin avanti di noi.
2: In esatto, Tarantella.
0: Il Nief Bossa Nova, la nuova Tarantella. Mio nome Gabi De Ganda, Marcus Petendi, Fabia Kedov e Stefan Dobler. Grazie che vi siete là.
3: Grazie
2: a tutti.
1: Grazie
2: mille.
1: Ciao, a presto.

laggiù laggiù, da ragazzino ne sapevo di più, di più di più. L'amore fu un calcio in culo.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: La consigliera governativa del 101 Watt, Valerie Dittli, è d'osta. La regenza è già violosa e venire udita. Le Stati Uniti decretano nuove dazis su prodotti cinesi per l'industria solare e chips di computer. E più tardi voglio per sport grigium. Annick Kellin de Grüsch è una delle meldre heptatloniste del mondo, l'evne ci viene combattere a Birmingham per il titolo della campionessa europea.
2: Wenn es dann wirklich so weit ist, ist es einfach cool, wenn es dann auch startet und man kann zeigen, an was man geschafft hat und welche Form das man hat.
1: Annick Kellin.

0: Tutejša mancanza sta procedura. Ditli najabeč die wunde po sei vladats das exprimer, termin sein stats memia kurz, e ditli sei venida violata in sia dignitat umana. La procura publica aveva avert in inquisition penala contra ditli, en in ulteriura procedura intercurescia la procura publica, se ditli aia abusa ses uffici.
1: Dal Chantum Wat guarda in sua Sinasia del Sud-Ost, in Thailandia e già un attaceder dat Amok cupo a setu mems et in una scola passa venciu mems agnes ferias per part greva mensch.
0: L'incident sa capita in una scola en il nord della capitale Bangkok. Trant las umfrende sa un tant scolars square magisters, quae an communicialas autoritats localas. Il delinquent supponi sa ia stein scolar, ca aia comenzà a sa etar in turn. S'il suenter, aia el fac suicidi. En tant a la polizia ercia talas baras tal tat e la tat dal delinquent supponi. La polizia parte dal fac, ca laia ermaza quels. La dispita da commerce trantre els Stadis Uniz e la China s'intensivesce da nova main. Ils Stadis Uniz an ordina dazis da 15% sin polisilizium SS Produkts derivats. En pli a Washington fixa prezs minimals per l'import tal material. Washington argumenta questa mesira cun la segerezza nazionala. Profitar pudessen producents americans gen such quitsch per vide la concurrenza bun marciada or de la China. Peking a critica ferma main l'annunzia da Washington ed escuri en quest connex da protectionism. Polisilizium venduvra per producir cellas solares e chips da computer. La plataforma da locazione americana Airbnb ha profita ferma main dal campionati mondial da balapè in l'America del Nord. Dall'avril fin il cercladur a Airbnb nu da milions da giasts camprendia fit in alloggi da ter dals geus, els Stadis Uniz, il Canada ed il Mexico. Sin l'entir mun sa il dumber da pernotazion sa augmenta per 10%, cumperlia con il secund quartal da l'on passa. La schvieuta sa es augmentata per 17%. Il concern american discura da l'augment il pli ferm da pi bunama in 3 ans ed a uscia augmenta sies prognoses per l'entiron.
1: Nus nis del sport, atletica leggera, al campionati mondial suad vincianz a Eugene in Oregon, oquedo oz la prima medaglia svizzera.
0: La heptatonlista Anna Pfister a guadagnà la medaglia da bronze con 5.250 punti. La turicaisa da 19 ans a con quai migliorà ses agen record per 169 punti. Pfister è per la seconda svizzera che guadagnà una medaglia in questa disciplina per le juniores. Il 2024 a Lucia Acklin guadagnà argent a Lima.
1: E scessens già tal heptathlon, restens giusto tal heptathlon.
2: RTL, il magazzin a mezzdì.
1: Levne Civin, dopo esprenza su una medaglia grigiuma al campionato europeo d'atletica leggera. Annick Kellin de Grusch è una favorita.
3: Han wirklich gut können trainieren, han technisch nochmal viel Fortschritt können machen, am Speed nochmal können schaffen und ja, ich genieße es einfach wirklich, um im Moment können, so coole Leistungen können zeigen.
1: Dapü della Meldra Heptathlonista Grigiuma Udins Giustesco Prosem, un sal più grand, ho fat er la tecnica sull'alp Curcinac in Vargistagn, l'ovegn l'elettric nov del sulall e da d'un'ovra piccina idraulica, e mi attent er del generatur de diesel.
4: Im Moment können wir mit der Turbine einfach zu wenig die Batterie laden und müssen dann dementsprechend mit dem Dieselgenerator nachhelfen.
1: Nus udins scutschales vaches sul Alp Curcinac vegna nuosa munzes cun fer pi poc CO2. Al prim gordens osa scutches la situazione del traffic sulle vie grigiumes e scutches la prognose d'allora.
2: La meteo.
0: Ot stat in amascheide da nivels e soleil, local main poi venir blech. La temperatura maximale è tranter 22 grazie l'engia di notta, 25 grazie in Surselva e 27 grazie in la regione da Cuira. Da me on dati per gronda part soleil, e in l'engia di notta e la Valmüsteier ston in stutta norco in Tarco nuradis. A Cuira dati da me on radunz 30 grazie.
2: Vias e traffic.
0: Per chargare l'auto sind il Trend

0: RTR je stau las dodis a mesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: L'ora delas gratulaziuns dels siat duast. A vos tots e totes che festivais oz vies di de fiesta di vise tot il team RTR Naturalmein. In pidi de fiesta, bain an qual biala surpresa, a quel mondi simple mein, bain con vus oz ad envies nief on de vita. A Naturalmein au navonca les gratulazions mondi in fin, dati de gudinia, duas entradas libres per el bogn en giedina. Bikebus, stois en nosa compagnia, vine von in bien appetit. Io sono Gabi De Gonda. E dozzels siat duost e vigniu trenus pogina solia sulette gratulazion. Ina solia sa vainus, num nada main per cui che Annatina Zellweger a oz della fanau per gratular a già termetter la scadiola a Zernetz. A cui attunau a scia e l'emissione de Natalia Weber.
3: Les de vujas tot il bun a questa nonna e tata c'è l'es e de vujer un bel, bel di in compagnia, tot sia compagnia.
0: Ja, yeah, sie ai tu nau, a sche gnustr mit dem Bujen a Lucia Basta Zernetz, las la schediola di Vigaina della Bia Bia Plege, a che la sapi gude Bia Buns Cafés e tis oder nossa schediola. A dosa ternus, dati linge se viartes per vos telefons, telefonaia nus, no loc ciem, vei menci ciun 30, vus esce se capesce etermetre nus in messadi WhatsApp, quals prelegio Facebook. No loc ciem, vei menci ciun 30, per gratula a jubilares e jubilars can ozel siat duest anniversari. Movine von, a figlie quella pinche surpresa ad intic plagi.

0: In sempre vert, de Jan Melenovcin si sontin Ray Charles ai questau. A nus veneam flau ina gratulanta. Io stel da al benvenia Hilde Charner che telefonesce a nus da Ferden. Benveni, dona Hilda.
1: Buongiorno, Gabi. Io les gratulare ai miei scuderini che avevano tutto tanto ziato ons. A disar tutti bien a buona sanadat a cui i San Carlo Marsch.
0: Mm-hmm. Qual mai io sentiau per vus? Dona Hilda, dentro Ferdena d'Anderes e Boschi Lunch, tongi a de bai brin caffè con via scuserin?
1: Io ho venuto telefono, io ho detto che io non sei rato, quello per me è più semplice,
0: non salter
1: l'aria su ante.
0: Esatto, a noi vengono a capire più gente di vostra voce, Dona Hilda Charner, a via scuserin Anselmo Gadola in tutto molto bene, a de vus naturalmente in abbiala fin di amna.
1: Grazie,
0: Madonna. Stai vai. Addio, Dona Hilda. Grazie.
1: Ciao, Gabi.

Better in Time. Musica degli On Due Amelia Siat, tot Pacific, en direcțiun findiam, nas nu stein in texil spez vasino, schon la capeccia della sonda. I ai lura della gratulazions, nossas lindias ein aviachtes per vos auguri, sots per exempel, so vesti ca anniversari Albert Rösti. Ad oz vai odic, ina pulenta maestusa, ja de nus du so in velz tutina, na! Signor Rösti, du sonst più wels gau, schau ich auch. Es war ja noch ein Tick, du sonst avantage sin el. Consiglier national, consiglier federal, da pi al 2023, schwussleis gratula ad Albert Rösti, ma vine von, el sacra ja auch keidat RTR, schau ich auch, quo fos per el forse, probabel, nianc. Una sorpresa. Telefonai gratulai a vostra jubilare, ni a via jubilare figlio a quella persona in pin plegé, forse con una pincia in una canzone, in toc de musica, in toc de cors. Nous essen a viarts per tot, a nostra fonoteca a fit fit bia musica sentiau per vus. No lo cien, ben vente cun trenta, ni nol siat onta nov, due cien, siat onta nol siat, se vus preferist tramettere nus in messaggi WhatsApp.

La Gianna Nannini è Costau con Sei nell'anima. Musica italiana si non desramonces. Ia in linea a 7 minuti, scuocau il l'ora delle sgratulazioni, non lo cien, ven, venticiun, trenta. Oz, con oz, anciaiva in fin di amna, che marcia verma in fitbia, ia in bike marathon Lumnezia. Sedrun, aisi rock sedrun, canciaiva questa sera, alle 7 a mese, coole cover band Friday.

Day Music Factory. Lugo esta sera anchaiva al Städtli Fest de Lyon. A las 6, a quai lu cun un concert de Sam e Sia Band. Ah, mo spetti, c'è se on. Ah, muste la rivolta melia si acce in 99 al toc de teatre liber, historic e quel a oz premiera ai marcia paia, propi fec bia en nias cantun grijun appartene, controlla sur de tot quai, le si au simplement un consiglia a vos dai in sguard sin nostra pagina di internet calendar.ch laves vos adina completa surveste da qualche marcia dil reminent in Theatre Liber, col titel Kraftwerk, venne da o, ne vende ier sera, toc als venti trois duast ad ander, e quai, e dots questa sera, aisi luon, ochonta afons che se presenten su enterina Jamna de Kant, a trone el center comunal, lau, ne oca quals ochonta afons antrenau, l'entira Jamna, a questa sera data nels, al meglier, del meglier de questa Jamna. Alla siata ai nom, sentibens, tribuna liber per a Libra per Pial Gillina e Batacor, oz al Centro Comunale alas Siat. Adesso continuiamo storia con gratulazioni. Botterlinaide, termetter in salit, 0820-2130, ni al messaggi WhatsApp al 0789-2070-07. Oserio, grado scinti confuso, neanche pli le numere di telefono. En mince cas, telefonai, gratulai, affigliai in pin plegé a vostra giubilare, mia vies giubilare.

0: Jede Maun, was ist quella Grandartiste, Bibi va plan si la tribuna de Rock Cedrun. Ella vins di recenta l'una 3.9. Il è lina ven, il è stau silenzicau. Nus ven 3 jubilars Anselmo Gadola de Dander. Nus ven la Lucia Bast Zernetz e nos vain e nossa Giufna Matta che fa al Fufrignadi Cauternus, la Kim Leoni Nölö che ha oz e anniversario. De mi resti mopli de gratula a quel che gudogna oz la entrada speri el bon engedina a quei ai Anselmo Gadola de Dander e la siat ons oz Adel Assorvenu in gratulazione della Hilda Czarner. Sincera gratulazione, bia plige con quelle due entrate pil bon engedina. Adio prendo il cumiao per oz, astel pugliempus poi esser damon cau delas dies per vus. Mio nome Gabi Di Gonda. A mes dus compagnons durant l'ora de gratulazione stai al fin caduf e la Kim Leoni Nö. A de vus dus je vijus a capesha bia plige aun per oz, per fini vies di de Fufrignadi. A bien success en elegir clamada fin, ne ve? Tertoi va in tec pi, trovi in tec pi bia cleccio saprie. In direzione, ha? È la terza secondaria.
1: Yeah.
0: Ha? Toi, toi, toi, e a ti, Leoni, e a ti, Kim, to bien, ve? Bia plege, vina von, a che vos amflies, vossa plazza da siemi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao. RTL, las gratulazioni.

il suo intermezzo di Ter Erter. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen zimmern den nostri redaktore der Musica, Breida Janett.

Musiker Perrine Schradin. Per Dai. Per Mai. RTR. Simple Mein. Per Tutz.

0: Les novitats per RTR.
1: San Bernardino noda massivament pli per notacions. L'investidor Stefano Artioli planisce ulteriores investicions. E, per vede la mancanza da Pavel in trasla Sicira, pon le spure ed il spurs svizzers a partir da mezzavust importar Tirk liber da dazis. Jeles duas al microfone Live Caduff. Buonasera. In tai fer drei sons è il dumper de pernotazions a San Bernardino s'augmenta durant l'invierno per 85%. Konkret, da passa 9.600 sin bunamaintisch 7.900 pernotazions. Ed era la stat a San Bernardino registra in augment de pernotazions de 40%. Quest augments an da far con las investizions del tesinais Stefano Artioli. Ihr Seira a sia interpresa insieme con la Vishnanka informata Vartils Schwilups. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investi prest 10 milions francs en il Vich. Tranter auter en las pendicularas puspevenidas messas en funktion e plirs hotels en venits renovats. Sco proxim planisesce l'investider ulteriurs 12 milions francs, tranter auter per in hotel da 5 steiles, in buon termal, in a nova pendiculara ed in dritz da Farnaif. Las pures ed il spurs schwitzers pon a partir da mezza wust importar Tirk liber da dazis. La Confederazione vul con questa mesira sustenair l'agricultura che è pertucciata dalla sicira permanenta. Las temperaturas altas e la pauca plievgia aian manà a pli pauc pavel. Per quai en il stazis in Tirk abolits dals 15 da wust fin il 30 d'Oktober, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare reserves in vista all'invierno. L'enciata vust engia il stazis per fein veniz aboliz. La consigliera governativa del Chantun Vaz, Valerie Ditli, sae venida violata in sia dignità umana. Quai mussa in rapport che la assetza da per incumbenza. Dus experts da Drec an intercurì il proceder della regenza del Chantun Vat, quai in connex con una convenia senza dracira tranter Ditli ed in anterior president di una commissione che tracta du mondes d'agricultura. Il rapport constatesce mancanzas da procedura.

0: arrestata dal delinquent Suponi. La polizia part dal fatto che lei è erma a quels.
1: La meteo.
0: Oggi stati in mascheide da nivel se sull'eil, local ma in poi venir blech. La temperatura maximale è 32 gradi in legge di notte, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada a Trede, stati colonna stranta Rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, il è da quintar con 30 minuti da pli tempo da viadi. Per chargiare l'auto, se il tren tra Silferaina e si da speciar mesura a Stagliains.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: RTR. Insieme con voi, cominciamo la fin d'emna.

0: Las novități de RTR.
1: San Bernardino noda massiva mai indepli per notaziuns, l'investider Stefano Artioli planisesce ulteriori investiziuns. E, per vedere la mancanza di Pavel in trasla Sicira, pon le spure e le spure svizzers a partire da mezza vost, importar Tirk liber da dazis. Jela Strais, al microfono Live Caduff, buonasera. In Taifer 3 sonst è il Dumber da Pernotazion a San Bernardino s'augmenta durante l'invierno per 85%, konkret da passa 9.600 in bunamendisch 7.900 Pernotazion. Ed era la Stadt a San Bernardino registra in augment da Pernotazion da 40%. Quests augments an de far con les investiziuns dal Tessinais Stefano Artioli. Ihr Seira a sia interpresa insieme con la Vishnanka informata Vartils Schwilups. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investi presto 10 milioni francs in il Vich, tra ter auter en las pendicularas puspevenides messes in funzion e plirs hotels in veniz renovats. Sco proxim planisescher investi der ulteriurs 12 milioni, tra ter auter per in hotel da 5 steiles, in boin termal, in a nova pendiculara ed in tritz de Farnaif. A Ronchella, sin la via italiana in direzione Tuseon, hai ir da una collisione frontale. Una persona sae venida blessata, quai comunicesce la polizia cantonale. In da 52 anni se c'era con sia autorulotta in direzione Tuseon. Ella voli passare in auto davant el e sin a quai collida con in auto din da 27 anni che veniva incontr. L'um che manava l'autorulotta e veni blessa e trasporta in l'ospitale Tuseon. La spura se del spurs svizzers pon a partir da mezza vust importar Tirk liber da dazis. La Confederazione vuol con questa mesera sostenere l'agricoltura che è pertucciata dalla sicira permanenta. Le temperature alte e la pauca pliev già è in manà a pli pauc pavel. Per cui in il dazis sentir cabolitz dal 15 d'avust fin il 30 d'ottobre, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare riserve sen vista all'invern. L'enciata vust è già il dazis per fein veniz abolitz. E in usre steinter il tema, las temperaturas constanta main autas fan quitats all'Union Purila Svizzera. Las consequenzas per il marcià saian drastic, es iscritan in a comunicazion. Per quaecin saian già duvrasi las reservas dal Pavel d'Anvirn, stoppien certs managis reduzir il dumber d'animals. Era la produzione da lac, già è una vos ferma main. L'Union Purila appalesce per quai al commercio in detail. Quel duai perlina appaiar pli auts prezs da produzion, e per l'altra reduzir las pretunzions da qualitats, per exempel ter legums gen in pau deformats. Dals chantuns pretende l'Union Purila in access pli simpel ad en prezs da git a managis.
0: La meteo.
1: Oggi stati in mascheida da Nivels e Suleil, local ma in poi venir blec. La temperatura maximale è tra 22 gradi in Lenge di Notta, 25 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traf.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

Perbus.

0: Les novitats de RTF.
1: San Bernardino noda massiva main de pli per notaziuns. L'investitor Stefano Artioli planisce ulteriori investizioni. E l'Unione Purila Svizzera pretende misure per vedere le conseguenze della siccità in l'agricoltura. E le squatter al microfono Live Caduff. Buonasera. In Taifer 3-11, il numero di pernotazioni a San Bernardino si aumenta durante l'inverno per 85%. Concret, da passa 9.600 in buona main di 7.900 pernotazioni. Ed era la stata San Bernardino registra in aumento di pernotazioni da 40%. Questi aumenti hanno da fare con le investizioni del Tessinais Stefano Artioli. Ier sera ha sia interpresa insieme con la Vishnanka informata varti il sviluppo. Sia firma San Bernardino Swiss Alps ha già investito prest 10 milioni di francs in il Vic. Tra l'altro, in las pendicularas pus bevenidas messas in funzione e plirs hotels en venits renovats. Sco proxim planisesce l'investitor ulteriors 12 milioni di francs, tra l'altro per un hotel da 5 steiles, in buon termal in una nuova pendiculara ed in tritz da far naif. A Ronchella, in la via italiana, in direzione Tuseon, ha irda in una collisione frontale. Una persona si è venuta blessata, come comunicesse la polizia cantonale. In un da ciuncanta Tuseon se c'era con sia autorulotta in direzione Tuseon. Ella volì passare in auto davanti e si è qua collida con in auto di un da 27 tons che veniva incontro. L'um che manava l'autorulotta e veni blessa e trasporta in l'ospitale a Tuseon. Le spure e gli spurs svizzers possono a partire da mezzavust importare Tirk liber da dazis. La Confederazione vuol con questa misura sostenere l'agricoltura che è pertucciata dalla siccità permanente. Le temperature alte se la poca plievge è a manà a pli poc pavel. Per quai in il dazis in Tirk abolit dal 15 avust fino al 30 d'ottobre, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare riserve in vista all'invierno. L'inciata vust en gels dazis per fein veniz abolitz. E in usre steintre il tema, las temperaturas constante main autas fan quitats all'Union Purila Svizzera. Las conseguenzas per il marcià sein drastic, es is scritten in a comunicazion. Per quaikins aia già duvrasi las reservas del pavel d'invierno stoppian certs managis reducir il dumber d'animals. Era la produzione da latch già una vos ferma main. L'Union Purila appalescia per quai al commerci in dettai. Quel duai perline paiar pliauts prec da produzione e per l'altra reducir las pretensions da qualitat, per exempel dar legums che n'in pau de formats. Dals chantuns pretende l'Union Purila in access pli simpel ad en prest stagit a managis.
0: La meteo.
1: Hot stat in a scheide da Nivels e Suleil, local main poi venir blech, da me andati per gronde par Suleil. In lenge di notte la Valmüsteir ston in stutta nor quintar con uradis. A qui era dati da me un ancradunt 30 graz.
0: Vias e traffic.
1: Sind autostrada a tretti stati colonna strante rota Bruna e Rehanau in direzione Quira, gli è da quintar con 30 minuti da pli temp da viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: RTL, il magazzin della Saira.
1: La Federazione de Pauls Svizzera pretende crediti d'urgenza e melders pres dels detaillists per via della Sutigna e la Chalur. L'Armee de Svizzera ha terminato la missione de Giut per via degli incendi de Gotha in Corsica. L'investitore Stefano Artioli ha grandi plans per San Bernardino.
2: San Bernardino tra qualche anno è un posto molto curato, di qualità, soprattutto che pensa a un paese ecologico, senza automobili, con una visione del piacere della vita, soprattutto sulla rigenerazione.
1: Scuccia San Bernardino desde ciò davantero in una destinazione turistica attrattiva, con sraves dell'investitore Tessinais, udins in la seconda parte dell'emissione. E da proprio raps, se i raps non bastano per comprare le mangiative, se le vesco gente, se il budget della famiglia è permanentemente stretto, allora si tratta a Lanquart, sostegno della maisa magica. E non c'è niente che ha bisogno per fare come schiums per un franc.
3: Heute war ein guter Einkauf. Wir haben gute Sachen gekriegt und ich habe jetzt auch ein paar Sachen nicht genommen, weil sie einfach wirklich sehr reif sind zum Teil. Und ich muss sagen, dass das, was für mich gerade passt hat, und den Rest lohne ich gerne für andere, ich muss es brauchen.
1: Nun sollen Sie eine Visite an der Reportage der Studienz vers der Fin der Limmischung. Gekommen sind wir per Themas der Dots. Mein Name ist Tobias Faller. Ich wünsche Ihnen ein interessantes Magazin und eine pacifische Saira. L'agricoltura svizzera ha difficoltà con la stet Cioda, als Pauls pretendono a Simsures, trenta rotta dels Chantums e dels Detaillists. La Livia Caduff ha le novità.
4: Le temperature costantemente alte fanno quietate all'Unione Purilla Svizzera. Le conseguenze per il marciato sono drastiche, è scritto in una comunicazione. Per qualche insieme già dovrà le riserve del Pavel d'Anvierne stoppiano certi managis riducire il dumber d'animals. Era la produzione del latte già a novos ferma main. L'Unione Purilla appellesce per quai al commercio in dettaglio, quel due perline pagare più alti prezzi di produzione e per l'altra riducire le pretensioni di qualità, per esempio dar legumes che non pau dei formati. Dals Chantuns pretende l'Unione Purilla in access più semplice ad un prezzo di git a managis. La Confederazione ha già prendito sires in connex con l'import da Pavel. Le spure e le spure svizzere spon a partir da mezza vost importar tirk liber da dazis. La Confederazione vuol con questa misura sostenere l'agricoltura che è pertucciata dalla sicira permanenta. Le temperature alte e la poca pliev già è in manà a pli poc Pavel. Per quai è nel dazis in tirk abolit dal 15 vost fin il 30 d'ottobre, scrive la Confederazione. All'agricoltura venia uscia possibilità da fare riservas in vista all'invern. L'enciata vost è già il dazis per fein veniz abolit. 22 Commembers dell'Armada Svizzera kann con 3 Helikopters da Super Puma combattere gli incendi da Gwaut a Corsica e puspe tornati in Svizzera. In tutta in Elspita giù 452 tonne d'acqua da pils 28 da Fanatur. L'Armada tira una bilancia positiva dall'engaggio da 10 dies. Il team ha sostenuto le autorità francese in Lourdes-Vich, consulta nel terreno che è greve accessibile ed ha prestato una contribuzione importante per combattere gli incendi di Gwaut. Insai a plin avanti rimnable le esperienze per tali situazioni future.
1: L'aggressione del regime islamistico in Iran contro i cantonai c'è una reazione, 30 rotte dopo il nuovo pacto di difesa.
4: La Turchia, l'Arabia Saudita ed il Pakistan s'obligation da gidar in lauter in caso di attaccia sin indels paiais. Per quai anel sota scritti in convegno da defensione. In attaccia sin indels stadis muslims venia valitas co attaccia sin tutels trais stadis, comunicesce il Pakistan. Con questa convegna vegliano l'Arabia Saudita, il commembro della NATO la Turchia e la possanza a tomare il Pakistan era rinforzare l'ur collaborazione. In la guerra dell'Iran e l'Arabia Saudita ad una puspeda ventata in amira da droni e racchettas or dall'Iran e se saliats. Sventer che 10 mili da migranti sono arrivati a Ceuta in Spagna, all'Italia la sonda passata si stì la convegna da Schengen con la Spagna. Vuol dire che dat puspe controllas al confin con la Spagna. La Spagna ha usmes in ultimatum all'Italia. Fin domenica doa l'Italia terminar las controllas al confin, uscelio venia la Spagna a prender mesiras por la protezion dals interes da sia populazion, stat scritten in a comunicazion dalla regenza. Tenor la Spagna na sain las controllas bec feras e discriminantas e contrafecien als interes dall'Union Europeica.
0: RTL, il magazzino della Saira.
1: L'investor Stefano Artioli ha già investito per 100 milioni di franchi nella destinazione turistica San Bernardin, e se deve essere una volta 5 volte stent. San Bernardin deve essere concentrato 30 router per terapie di wellness.
2: Tutte le terapie che metteremo dentro sono delle terapie rigenerative, dalle terme fino alla longevity, e con la natura di San Bernardino di avere un posto dove sarà molto apprezzato da una certa qualità di persone.
1: Dals plans da terapia per San Bernardin udins de pü giustes cu prossem. E da l'anquart, doc de spede jans una spürta per liet cum bucce limitò per fer comischums per un franc. La maisa magica es una acción charitativa, scuccia quella funziona e cici può profiter quella udins in un per minuts. O se guadens, scuccia la situazione si las vias e scuccia que voi in avent culora la fin d'evna.
0: La meteo.
4: Siamo andati per grande parte su Leil e in legge di notte e la Valmisteir stanno in tutto nord quintar con Uradis. A qui radati da meun fino a 30 gradi, a Mustè fino a 27 gradi e da Sameden fino a 24 gradi. Ed era domenica dati per grande parte su Leil e divenne 23 gradi più caldi. Nadal vest venen incinti nivels, uscia chi potesse dar in un lauter Uradi il suo intermezzo.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Trede stat die Kolonne stranta Rota Bruna e Rehanau in Direktion Quira, lieda quintar cun mesura de pli temp ta viadi.
1: L'investur Tessinais Stefano Artioli vuole investire in frals prossims de jans un mezz miliard francs a San Bernardino. El vuole lasciare fabbricare più hotels ed abitazioni, una terma ed a fatto un museum. Er sairo presentò le intenzioni in dettaglio alla popolazione de San Bernardino. Lana Caprez rapporta.
5: San Bernardino es conosce sovens besculeu de passaggi. Ils ultims ans so il comune con vertraicend abitants ed abitantes però già mudò ed es desviluper in event. Ad una destinazione turistica da tuatan in les Alps. La visium es già fitch concreta l'investur tessinais da San Bernardino Swiss Alps, Stefano Artioli.
2: San Bernardino tra qualche anno è un posto molto curato, di qualità, soprattutto che pensa a un paese ecologico, senza automobili, con una visione del piacere della vita, soprattutto sulla rigenerazione, sul corpo. Le persone devono venire a San Bernardino per rigenerarsi, per trovare piacere. Due, tutte le terapie che metteremo dentro sono delle terapie rigenerative, dalle terme fino alla longevity, e con la natura di San Bernardino di avere un posto dove sarà molto apprezzato da una certa qualità di persone.
5: Il focus destimena essere plenamente sul benessere, sul benstir dels giasts, con bagni termals, terapie su una regione de schis attrattiva ed un lei per fir bagni de stet. Element zentral del progett forma un hotel de wellness de 5 steiles. Da spera un centro modern de spa con las termas, in più dessa dera duant 163 abitazioni gestionedes tres l'hotel, parcheggis e perfino un museum d'uvas o at terem. In tot 9 edificis sul areal.

0: e sicuramente questa strada abbiamo dimostrato la strada corretta e portare i frutti sperati.
1: La collaborazione tra interuffici come Nels, Enterprises Indigenas e gli investors, quella funziona bene, c'è Mattia Ciocco. C'è la popolazione di San Bernardino stette per grande parte da voi il plans. A 23 anni vava la vigenenza di Tidashi con bot 100% alla vendita di terreni all'investur. Singole svurs criticas doque però era in comune. Liet ci sfa per esempio pisers che gli indigeni verranno insomma in c'è piazza ed una tmura in vigenenza. L'investur Stefano Artioli argomentesce che il SAI ha già visto realizzare l'uso di abitare per il personale.
2: Logico che abbiamo una ristrettezza di territorio. Noi stiamo per esempio creando adesso circa 50 camere per il personale, perché in parallelo allo sviluppo noi dobbiamo pensare a creare alloggi con delle pigioni moderate per il personale che lavora qua.
1: In più, SAI il comune di San Bernardino attualmente vede realizzare due progetti con abitazioni per indigenti. E se torna da Ciovita e turismo durante tutta l'anno a San Bernardino, con per grande parte giusti dalla regione intorno a Milem, ci scappa dalle cialurs su e le montagne, profiterò tutta la popolazione di San Bernardino da quel sviluppo, aggiunge l'investur Tessinais.
3: Er in Svizzera doce persumes, ci sun finanzielmente al limit, quedo famiglias, ci em vers la fin del mais difficultets de nirar col budget. Per quels umems doce l'action mais a magica, per tu dasch, tischlein deck dich. Alanquar doce quella spürte de spödé jans, lossur venien umems, ci em de bsögn, mangiatives pel prec symbolik de dün frank. La Natalia Weber reside spera via guardir, scuccia quella funziona.
4: In la sela della Plaife Lanquart es radunen mince lündes di quartens lüne in tundes volontaris, mince tendu per de püs, mince tendu per pipots. La grande parte del sun pensionos ci vuol in fer del bun a qualcun. Tuas porten squasels cocens ed una tevlina del nom. Con duas bus vengen loro portedes les mangiatives. Tua droba ci no veng pi vendide in les butties sco Migro, Coop o Lidl, perché c'è la data de scadenza e surpasseda o perché c'è il pacchetto sin po' donne giù. Ma tuat, per dots ci sono ince buns per mangiare. Mince tent tocco er donazions de persones privates, quei pem esser mangiatives o er roba sco polvere de laver o pevel de bestias. La lezione dei volontari è loro scoprire di mettere tutti in mais e presentare le mangiative scutter in piccolo marcio.
5: Qui vai normale in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte del stand della frutta e qui è il stand del più grande, ci dà il più grande lavoro, qui è la verdura.
4: Berni Riedi è un dei volontari che lavora da più 3 anni per la Maisa Magica. Con i suoi colleghi, Romisha e le Sarasse Verde ci sono impliti fin sui som, pass per pass in Maisa e sortisce i prodotti.
5: Il lavoro da noi è stato durante questa ora, da roba, ora roba marcia. Questo è essere attrattivo, bello, e netto e vai.
4: Curce tutte le loro pronze le maise, as evre le porte ed il primo cliente per entrare. Del primo posto è mi demonstrare la carta del servizio sociale ci permette di dire per come scunster la maise magica e pagare un franc. E allora fammi la ronda tra le sele in cui tutti i prodotti sono sui maise. Oggi dopo, sui frutta, risotto, salata, pomme e citrons, ciregge, differenti spams e der prodotti giets ci vengono bene ora ai clienti che hanno con sé una tasca di sfraidir. Ce ci nudo è alcohol e be singole volte o quei charn anche il sortiment. Oggi non è però il caso. I clienti passano loro un cievalotter da un posto all'altro. Non è però semplicemente spiegare ciò che vogliono, ma bene i volontari domandano ciò che vogliono. Grazie,
6: grazie. Sono so glasse, die musst du in die Tür früher tun, um
7: zu hören. Am März ist das schon noch drin.
6: So richtig grudelig.
7: Genau.
6: Dann habe ich noch Brot rein.
7: Ja, gerne. Danke vielmals.
6: Schokolade.
7: Ja, wenn ich das so heiße.
6: Ja.
7: Danke dir vielmals.
4: Gut. Tutte in ordine grandezza della famiglia sorvengono le cliente una porzione più grande o più piccina. Sandra è una delle cliente della Maisa Magica. Ella viene regolare mangiare per commissioni per

cul program Romansch Pacific versla fin devna in per minuzens dis Roman Brogli da SRF Meteo in ocho coven la fin devna il più bel Jazz Glynn, Summer's Back e Ray Dalton, Go That High.

0: Wusste gleis al Programm Rumänisch al Kommenzament de la fin d'evna. Quist venderdi al sette Wurst. Cosa nun per Novitäts del Sport?
1: RTL Sport.
0: Nos Kommenzament cum balla P. Admir Memedi ven cuslier administrativ del FC Winterthur. Colol Club comunicio oz. Memedi surpiglia il mandat de Freddy Bickel. Ci vava do Joel sulla fin giun per vide mangel da temp. Ent il cusal d'administrazium des Memedi survalier al svilup sportiv del FC Winterthur. Insemble col chef de sport Oliver Kaiser e il chef dels juniors Roger Etter. Memedi es cresce su a Winterthur e doggio vo lot als juniors. Anselesien erwähnt der FCZ e diverse Clubs a Leicester. Sie haben fin de sia Karriere aktiva, der Memedi Chef de Sport del FC Schaffhausen ed Expert de Balapet al Channel de Television Blu. L'FC Luzern ha piglioso contratto all'attaceder polac Daniel Mikolajewski. Al giovedere de 20 anni vende Parma Calcio per una stagione a fit. Ed è una dall'Atletica Leggera. Al campionato mondiale de Zoo de a Eugene in Oregon, o la Svizzera Anna Pfister guadagnò oz la prima medaglia per la Svizzera, nempe la medaglia de bronze del heptathlon. La Zurich Eisen de 19 anni e spur la seconda Svizzera ci guadagnò una medaglia in quella disciplina tra le juniores. La prima aveva guadagnò Lucia Acklin del 2024 a Lima, l'ova aveva guadagnò Argent.

0: il dit der RTL.
1: Las novas da Dots cum Patrick Wichert. Il San Bernardino passainte actualmeins un boom turistic. Durant ils 3 ans passats sun las pernotaziuns d'invierno cresciudes per 85% sin chars des 7.900 pernotaziuns. Durant la sta alla destinazione registra un plus de 40% in vers l'on avant. Motiv per quai sien tenor ils responsables las investiziuns dell'impresari tessinais Stefano Artioli. Davo investiziuns de 100 milions francs planisesce sia firma San Bernardino Swiss Alps ossa il prossim pass de Juilup. L'element central es il proget de la terma Acuforta con un volumen d'investizium de raduant 200 milions francs. Previs sun un hotel de 5 stailes, residenzas, sco eri una gronda zona de wellness e termala. La pro vegnen novs edificis d'abitar, una nova schabelera, indriz d'innovazion ed un nov restaurant da montagna. La sitezza continuante augmenta via più l'agricoltura svizzera. Per dischargiar ils affars abolesce la Confederazione temporalmente ils dazis sin imports de törce per far pavel. Dal 15 agosto fino al 31 ottobre pon pauras e paurs svizzers importar törce senza dazis. Cu'ls imports de törce libers de dazi, dessen ils affars puder far avon de reserves per l'invierno. E non es la prima misura de sustain de la Confederazione. Fin già al cumenzament de agosto sun nüts abolits ils dazis sin fein. E non resta in giusta la tematica. Era l'Unione Paurila Svizzera fa la suitina pisers. Per quai c'è in Blers Lös vengono le riserve de Pavel per l'invierno fin già tacciadas, ston certes gestions redur lur muvels. Allo stesso momento va in avò la produzione de lat. L'Unione Paurila pretende per quai del commercio in dettaglio da pagar più hoz prezzi de produzione e pretaises de qualità più basses, per esempio pro verdura deformada. Dals Chantuns pretende l'Unione in più un access più simple a de giudizi de gestion. Questa stat da mia vart è già vissi una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
2: Le ondes rumänche scorsi a Valassis. In questa mezz'ora udins de più di una spürte per umems cum sogn de poder coprir mangiatives favorables a l'anquart. E di nostra serie de stezzo dell'Italia, vens domandò a vus, cecen sum italiema, c'è vus, c'è tais la meldra, coloschlarins giusto scuprosam c'è nuna c'è qualo es. Mia non Tobia Faler, in avventi una pacifica saira ed un buon comenzamento alla fin d'evna. La serie de stet sur dell'Italia s'inclina. Oggi è l'ultimo dì ed in quella voce ossa per la meldra musica italiana.
0: Sole, mare e RTL.
2: Als ultims dies wenns presentò d'une der show hits italiens inclusive statements degli erci quinta per c'è c'è quelles censums plesion e c'è c'è colien con elles e vus accese vais podia vugir online c'è hit italien ci splesial melder duas censums em guadagnole votazium. La prima is una da ricchi e poveri, la censum sarà perché ti amo, ci va la premiera dal 1981 al festival da Sanremo e quella taglenzosa. Buon divertimento!

0: Ricky e poveri sarà perché ti amo. Una de duas chansums che vous weiss cernia scu più bel hit italien il ram da nostra serie de stet so dall'Italia.
1: Discorre con mauns e pes italianità ter erter.
0: Il secondo chansum che vous weiss cernia è una de Luca Battisti. Amarsi un po' una canzone ci piace specialmente era il collega Elias Zuzeus.
2: Lucio Battisti è stato un cantautore italiano, un componista, un multi-instrumentalista. E se stai da Lucio Battisti a sai quel tipo, qual è stato a se tempo un grand talk ora avanti. Qua è stato in le canzoni che scrive, coccia ti le scrive, ma er coccia a registrare le canzoni in postut. Un di questi esempi è una delle canzoni predilette di mai. Amarsi un po' da Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti amarsi un po' il round della nostra serie de Ste Zur dell'Italia con vos hits italiens prediletz.
1: Al puls dell'Italia.
0: Tens de nostra serie de steht sur de l'Italia Pacific versa fin d'evna culcenel rumensch in Svizzera, doque familias con un budget fich restret ed umems si stem volver mince franc ans cuder orel per quels umems doque l'aktium maisa magica per tu dasch tischlein deck dich a langquart doque quella spürte de spüde i jans los rovenien umems si hem de besögn mangiatives pel prec symbolic de d'un franc. La Natalia Weber es i de speravi e da guardò scuccia tutto insieme al funziona.
2: In la sela della Plaifa Langquart si radunano mince lundes di quartens lune intorno a 10 volontari, mince tende un per de pus, mince tende un per pipoci. La grande parte del sono pensionosi ci vogliono fare del buon a qualcun. Tutti portano squassels cocciens ed una tevlina del nom. Con due bus vengono loro portate le mangiative. Tutte le robe ci non vengono più vendite in le bottiglie come Migro, Coop o Lidl, perché c'è la data di scadenza è sorpassata o perché c'è il pacchetto è un po' donne giù. Ma tutti i prodotti ci sono anche buoni per mangiare. Mentre tanto, dopo le donazioni di persone private, che possono essere mangiative o le robe con polvere della vera o pevel di bestie. La legge dei volontari è loro scoprire di mettere tutti in maise e presentare le mangiative scutter un piccolo marcio.
3: Qui avviene male in terra, carote, olais, aubergine, tomate, peperoni, eccetera. Grande parte è il stand della frutta e qua è il stand del più grande, ci dà il più grande lavoro, qua è la verdura.
2: Bernie Riedi è uno dei volontari che lavora da spettrai senza la maisa magica. Con i suoi colleghi, Romisha e le sarasse verde ci sono implite fin sui som, passo per passo in maisa e sortisce i prodotti.
3: Il lavoro di noi è sempre durante questa ora, tutta la roba, ora la roba marcia. Questo essere attrattivo, bello e netto e hai.
2: Kurze Tour des Lora Pronzules Maises, es evre les Portes e dils Prüms Kleins beim Entrier. Del Prüm Post emi de Musir la Karte des Servetzen Soziel ci permette de dire fir Kumischunz der la Maise Magica e paier un franc. E Lora femi la Runde tris la Seele in uce Tour dils Prodotts und sim Maise. Oz doque süde Früte, Risotto, Salata, Poms e Zitruns, Ciregias, differenti Spams e der Prodotts Giez ci vengono bedo orals Kleins, schem con se una tasche des Freidir. Ce ci nudo es Alkohol e be singules votes o que charn ein til Sortiment. Oz non esque però il cas. Els Kleins passen lura un sieve loter da d'un post a loter. Nu pen però simplemente spiller, ce ce vogliono, ma bene i volontari domandano ce ce vessen gugent.
4: Ja, gerne, danke. Das sind so glasse Sticks, musst du in die Tüte früher tun, zum
5: abkühlen. Man merkt es schon nach denen.
4: So richtig grudelig.
5: Genau.
4: Dann habe ich noch Ostrei.
5: Ja, gerne. Danke vielmals.
4: Schokolade.
5: Ja, wenn ich so heisst.
4: Ja.
5: Danke dir vielmals.
2: Gut. Tutte in grandezza della famiglia sorvengono le cliente una porzione più grande o più piccola. Sandra è una delle cliente della Maisa Magica. Ella viene regolare mangiare commissioni per lei e suo figlio ed è molto contenta con

Pacific Versaira, Kulcanil Rumänsch, Adüni Wende di Saira, wenn Koda Wende della Sese Metz Normil Mensch, l'emischum de Musica Instrumentale, con teus Predilets, de Düne Societe de Musica in Grisum. Na durante la posa de Stet, in Vezzo dis Oz, un'ora, con una Selektion de Musica Instrumentale, c'è la nostra Redaktion de Musica, un Miss Ensemble, per vus. Quella Wende Wende della Sese Metz, su questa Zondas, per tuas c'è Gust, de un'ora plein Musica Instrumentale. L'actualità de Dots is a fin con qualò Edi Plemeta Dia. Al microfono ho fatto compagnia al Tobia Faler, in avanti una pacifica sera, una bella fin d'evna, e stai bene.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, ed am contigliada un raz da te sulai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setava al cielo.

0: Ildi der RTL.
1: Las novas da Dots cum Patrick Wichert. Il San Bernardino passainte actualmeins un boom turistic. Durant ils 3 ans passats sun las pernotaziuns d'invierno cresciudes per 85% sin chars des 7.900 pernotaziuns. Durant la sta a la destinaziun registra un plus de 40% in vers l'on avant. Motiv per quai sien tenor ils responsables las investiziuns de l'impresari tessinais Stefano Artioli. Davo investiziuns de 100 milions francs planisesce sia firma San Bernardino Swiss Alps ossa il prossim pass de svilup. L'element central es il proget de la terma Acuforta con un volumen d'investizium de raduant 200 milions francs. Previs sun un hotel de 5 stiles, residenzas, sco eri una gronda zona de wellness e termala. La pro vegnen novs edificis d'abitar, una nova schabelera, indriz d'innovazione ed un nuovo restaurant da montagna. La sitezza continuante augmenta via più l'agricoltura svizzera. Per dischargiar ils affars abolesce la Confederazione temporalmente ils dazis sin imports de törce per far pavel. Dal 15 agosto fino al 31 ottobre pon pauras e paurs svizzers importar törce senza dazis. Cu'ls imports de törce libers de dazi, dessen ils affars puder far avonde reserves per l'invierno. E non es la prima mesura de sustain de la Confederazione. Fin già al cominciamento de agosto sun nüz abolits ils dazis sin fein. E non resta ingiusta la tematica. Era l'Unione Paurile Svizzera fa la suitina pisers. Per quai c'è in Blairs Lös vengono le riserve da Pavel per l'invierno fin già tacciadas, ston certes gestions ridur lur muvels. Allo stesso momento va in avò la produzione de lat. L'Unione Paurile pretende per quai del commercio in dettaglio da pagar più hoz prezzi de produzione e pretaises de qualità più basses, per esempio pro verdura deformada. Dals Chantuns pretende l'Unione in più un access più simple a de giudizi de gestione. Questa stat da mia vart è già vige una bella sera e buon divertimento con il nostro programma.
0: La sera ter RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

Proverbis. Panda patrun a 7 cruostes e la meldra es arsa.

Steiles, de Florin Darms. Le Steiles lev caminen, tras il stier, il sempitern, ferton che olme schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfle ella sera, en elles il divin. E cun os cors piteschen, de mur, ni da dentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradiscia quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.